0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: adesso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Momenti d'amore. La notte. Su Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:59.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Dai ragazzi, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 6 minuti.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17,91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17,91.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa, mero bel mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sorriso!
8: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: sorgente. Il sorgente Giovanni Zani, sono qua, dai. Passo in rassegna le camerate stamattina, vengo a controllare se avete fatto il cubo, ho fatto per bene. Adesso le nostre signore dicono: il cubo, che è il cubo? Ma chi ha fatto il militare, insomma, avete fatto il cubo? Buongiorno. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, sono le 6:15 di questo lunedì, giorno 18, mese di maggio. Voi mi chiederete come mai la signora Aurelia, anni 108, ancora non si è fatta sentire, perché con calma, lei di lunedì, anche lei, insomma, durante il fine settimana ci dà dentro e di brutto. Quindi è normale che il lunedì arrivi con calma anche lei.
1: Per far la vita meno amara. Mi sono comprato una chitarra. Buongiorno.
0: Per fare la vita meno amara, mi sono comprato la chitarra. Va bene, siamo qua. Maurizio Silvestro. Aspetta, devo sentirlo così senza. Senza preascolto, dai.
2: Buongiorno, signor Zani. Dovrebbe tornare ai tempi del cubo. Molti dovrebbero rimettere i tempi del cubo. Buona giornata.
0: Esatto,
2: Maurizio.
0: Ecco, cosa vuoi che ne sappiano adesso questi figli di papà, Mamma mia, potremmo farci una puntata sul fatto.

Valeriana, che è una artista molto tranquilla, Valeriana. Che stupidata, subito il lunedì mattina. Va, andiamo, si attacca con l'oroscopo del giorno. Primi tre segni: l'Ariete, le buone opportunità sul lavoro non mancheranno, ma occorrerà tutto il vostro impegno. Se avete un'attività autonoma, date ascolto all'intuito e sistemate le questioni in evase. Cullati dalla benevolenza delle stelle, decollerete verso la felicità con il vostro compagno. Toro, questo lunedì si prevede positivo per l'amore, gli affari e il divertimento. Spensieratezza e benessere fisico saranno gli ingredienti giusti per passare al meglio la giornata, mentre una bella aggressività vi consentirà di favorire i vostri interessi pratici. Gemelli, la luna comincia a far sentire i suoi effetti sulla vita di coppia. Se siete single, occhio alle illusioni in amore. Sul lavoro l'impazienza potrebbe giocarvi un brutto scherzo, cercate perciò di affrontare ogni impegno con molta calma.

tutti. Va bene. Allora, aspetta, perché cerco anche di soddisfare le vostre richieste da subito praticamente. Aspetta qua. Te quiero, versione Baiardi e Macarena, va bene, per il nostro amico qua Maurizio. Adesso, seconda parte dell'oroscopo, altri tre segni dello zodiaco. Cancro, la giornata parte con un ritmo sostenuto ed eccellenti prospettive per la maggior parte di voi. Sentite che le cose stanno girando nel modo giusto e che avete in pugno ogni situazione. Nel campo lavorativo le stelle favoriscono soprattutto il settore dei trasporti. Leone, buttate all'aria ogni tentazione di indolenza e non fatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza. Avete tutte le carte in regola per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenterà il lavoro, anche il guadagno avrà presto un incremento. Vergine, sarà un po' faticosa questa giornata, caratterizzata dall'aspetto contrastante della luna. Oltre all'umore grigio potreste avvertire una sorta di insofferenza per tutto ciò che è scontato, soprattutto se vivete un rapporto di coppia alterato. E adesso vamos con Te Quiero, Baiardi e Macarena.

0: Nicola, il nostro alpinoto, e saluto anche Daniele.
1: Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti, sorrisini in ascolto. Daniele da Gorgo al Monticano.
0: Sì.
1: Mi ha fatto piacere conoscerti ieri, Giovanni.
0: Sì.
1: È stata una bellissima giornata.
0: Sì.
1: E spero di rivederci ancora in qualche altro pranzo.
0: Eh beh, sicuramente.
1: Ciao e buona settimana e buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao Daniele, Daniele dal Gorgo. Dall'ingorgo lì, da Gorgo al Monticano, è stato un piacere anche da parte mia. Insomma, io sono capitato tardi, sono andato via prestissimo. Del resto era una data vicina a Castelfranco, con il pranzo eravamo a Vedelago, no? 6-7 chilometri, però io avevo già i miei impegni, c'ho le mie robe da fare, poi persona anziana, sono arrivato tardi nel pomeriggio, però ci tenevo a venire a stringere la mano dei nostri amici. Va bene, avremo altre occasioni magari da condividere proprio per l'intera giornata anche con me. Che succede adesso, amico mio? Ah, devo andare in pubblicità, torno tra pochissimo.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve.
11: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte, Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
14: Sorriso. Radio Sorriso.
15: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
14: Più giovane che mai.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

la gioia in un sorriso che rischiara anima e viso. Quanto amore che è finito, che andrà avanti

contrariati per le risposte confuse che riceverete da una persona che avete a lungo desiderato. Coinvolgendola nei vostri progetti, vi siete accorti che è difficile trovare dei punti comuni abbastanza solidi per costruire qualcosa di duraturo. Scorpione, le stelle stimolano la voglia di riuscire. Avrete indubbiamente idee vincenti e illuminazioni improvvise che saranno preziose. Il vostro impegno e il vostro successo potranno anche avere un preciso riscontro sul piano economico. Sagittario, vi riuscirà facile inventarvi una piccola astuzia dagli utilissimi risultati. Farete conoscenze stimolanti con vivace ma costruttiva dialettica. Esaminate una delicata e controversa faccenda di denaro o di lavoro che va risolta al meglio durante questa giornata di lunedì. E adesso via con la mazurka dal titolo La strana coppia.

7. Andiamo a chiudere l'oroscopo con gli ultimi tre segni. Capricorno, la vostra vita di coppia sarà costellata di malintesi. L'importante sarà affrontarli con onestà attraverso un dialogo aperto e costruttivo. Le energie sono in calo, riposate di più, tenete alta la guardia nel lavoro e non fatevi prendere in contropiede. L'acquario. Non siate troppo frettolosi e superficiali, dando per scontato che il vostro fascino sia irresistibile e che possa rimediare alle vostre disattenzioni nel rapporto. Il partner non avrà nessuna intenzione di lasciarsi incantare e di passare sopra alle vostre mancanze. Oggi carne per voi. Perché i pesci, il pesce ve lo leggo adesso, già di norma avete una buona loquacità, ma in questo periodo siete davvero un fiume inarrestabile di parole. Tutto filerà via liscio nel lavoro, per quanti di voi sono liberi e indipendenti. Andranno alla grande l'amore e la vita di coppia, cari amici pesciolini. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso che bella favola, che bella favola è il titolo della canzone che ci canta Marco e il Clan.

Congiu, boom boom. Allora, mancano 5 minuti alle 7. Alle 7 del mattino, il mattino di questo lunedì, giorno 18, mese di maggio. Auguri, sì, in questa data festeggiate qualsiasi cosa. È vero, compleanno, anniversario di matrimonio, onomastico. Fatemelo sapere, dai, fatemelo sapere utilizzando il 345 48 45 663. Sapete che io sono curiosone, soprattutto se c'è da imbucarsi a qualche festa, insomma, io mi ci imbuco volentieri, eh. Adesso sto organizzando una festina con il papà di Luca, il nostro Luca, no? L'ho rivisto ieri anche la moglie. Quando è che organizziamo qualcosa a casa mia qui in Riviera del Brenta con tutti quanti? No, lascia stare tutti quanti, i colleghi, lasciamoli a casa. Bastiamo io e te, io e te. La festa la facciamo ugualmente. Anche perché i colleghi qua non bevono, sono tutti astemi. Cosa ce li portiamo a fare? Dai, Luciano. Va bene, dai, chiudo questa prima ora con Ruspa e Mon Amour.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
2: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 7:06.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è una coda di 7 km fra Ceprano e Frosinone a causa di un incidente. In direzione opposta invece un chilometro di coda. Un chilometro di coda per traffico congestionato anche fra Torrenova e diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo. Attenzione alla nebbia a banchi tra Orvieto e Orte, la visibilità è a 90 metri. Ora l'autostrada A4, coda in entrata a Bergamo verso Milano per un incidente. Coda di 3 km tra Seriate e Dalmine, sempre per lo stesso sinistro, e code a tratti tra Dalmine e Cavenago invece per traffico intenso verso Torino. Sempre verso Torino, veicoli scortati tra Milano e Sesto San Giovanni e code a tratti fra Monza e Bivio con la raccordo viale Certosa. Verso Brescia, code a tratti fra Pelo e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti fra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla A13 rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo per un veicolo in avaria, questo sulla corsia verso Bologna. Sulla A24, 3 km di coda fra Fine Complanare e Bivio con la A24 verso la tangenziale est. 1 km di coda invece tra Tor Cervara e via Togliatti per traffico congestionato. Buon viaggio e a più tardi.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Roberto Scaglioni dal titolo Bella F. Bella F. Oh, con questa mazurka noi abbiamo dato vita a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata, questo lunedì giorno 18, e presumo, ma dopo sarò più preciso, anzi dico niente perché anche ieri doveva essere una bellissima giornata e poi verso le 5:30 insomma la slavazzata, ma brutta, perlomeno qui nella città del Giorgione l'abbiamo presa, quindi non voglio dire niente. Sì, sembra che, ma non dico niente. Dopo consulto gli esperti del meteo. Va bene. Da Verona, la Steffi, pronto.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene?
0: Beh, aspetta che
1: buongiorno,
0: mi tocco.
1: Buongiorno Sorrisini.
0: Sì.
1: E cominciamo un'altra settimana.
0: Bene.
1: Speriamo sia più bella nel senso meteorologico dell'altra.
0: Ecco, dai, bene. Dai.
1: Tanto questa mattina c'è un bel cielo.
0: Sì.
1: Il sole.
0: Ecco, non dire niente altro. Sì.
1: Ieri sono stata alla sagra del vino e medioevale a Soave in provincia di Verona.
0: Ti sei imbriacata?
1: Bellissima, veramente fantastica. Ciao, buona giornata. Bacioni.
0: Ciao Steffi. Come sei tornata a casa? Un po' piegata verso destra, eh? Un po' storta. Ti sei presa la ciucca ieri, eh? È perché le donne sono così, eh?

0: Ritmo di Fox continua la nostra mattina qui su Radio Sorriso, la radio dei giovincelli. Qua avete il più giovincello. Il più giovincello del team sono io. Mi chiamo Giovanni Zani. Va bene, dai. Intanto sì. Riconosco, grazie per ieri pomeriggio, per me è stato breve ma intensissimo, perché sono capitato lì all'antica Postumia verso le 4:30, 5, non so, però parecchio entusiasmo, insomma, qualcheduno quando mi ha visto si è alzato dalla sedia, mi ha tirato un bel pattone in faccia, tu che rompi le scatole, ting! No, sto scherzando, insomma, è stato bello. Adesso sto leggendo anche le vostre cose carine qui al nostro numero di WhatsApp 345 48 45 663. Frank Vicenza, buongiorno anche a te. Cesarotto,
1: sì. Dopo una bruttissima domenica, tirami su tu il morale con qualche bella canzoncina. Ciao ragazzi.
0: Cosa vuoi che ti tiri su? Fatto lo scivolone, questo è, ho capito, ha fatto lo scivolone, era nel podio e scivolato al sesto posto, avete capito, no? Voi che seguite il calcio, insomma, non è una grande annata per i colori bianconeri, quelli della Juventus, va bene. Parliamo di calcio qui a Radio Sorriso, possiamo parlare di tutto quello che volete, ma non di calcio.

Sabrina Pasolini con Il marito, questo è il titolo della canzone. Ore 7:27 del mattino, il mattino di lunedì, giorno 18 di maggio. Buongiorno. Buongiorno a chi solitamente punta la sveglia alle 7 del mattino, Vogliamo aspettare quelli alle 7:30 e stendere un saluto? No, dai. Lo faremo personale anche per loro, perché c'è anche chi, insomma, punta la sveglia alle 7:30, prima non ne vuol sapere di venire su dalla branda e di accendere la radio. Va bene, ciao, grazie per aver scelto di farvi accompagnare anche oggi per qualsiasi cosa che dobbiate fare, insomma, a Radio Sorriso, perché noi siamo la compagnia ideale in ogni momento della giornata, che sia di mattino, di pomeriggio, di sera, anche di notte. Poi soprattutto di notte passiamo la musica più bella. Oh, dovete rimanere svegli stanotte ad ascoltare il nostro notturno, lo dico io. Così mi andate in catalessi alle 6 quando arrivo, no? Voi sai che ronfate. Va bene. E poi anche durante l'attività lavorativa, no? Noi siamo un'ottima compagnia. Dite di sì, fate così con la testa, se no passate un guaio. Buongiorno anche ad Anacleto. Finalmente ho visto Anacleto! Ieri all'antica Postumia. Questo uomo, questo imprenditore, che c'ha due nipoti stupende. Vabbè. Ah, e adesso, via con la musica, Rita Del Mare, con Elisa.

0: è praticamente in estasi, non tanto perché la figliuola, che figliuola, ha mandato anche la foto. La figliuola oggi fa quanti anni? 24, ma perché la farà diventare nonna presto? Quando a ottobre, sentiamo.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Tutti i sorrisini.
0: Sì.
1: Oggi compie gli anni la mia bambina, 24 anni.
0: Sì.
1: Tanti auguri a Gloria.
0: Gloria.
1: E metti una bella canzone.
0: Va bene.
1: Ciao, grazie. Ciao. Buona giornata.
0: Gloria, che

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
0: Caffè Orzo.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

con l'orchestra Stile Libero, sì. Va bene, sono le 7:42. Allora, io volevo salutare, mando un abbraccio a tutte quelle persone che stanno utilizzando il nostro numero di centralone, vale a dire il 345 48 45 663. Però io cerco, anzi, adesso sapete come la penso, no? Radio Sorriso non deve essere un contatto come gli altri per voi, la vostra rubrica quando arriva un saluto la mattina, tac, fate partire tutte queste belle cartoline colorate, buon lunedì, con i fiorellini, il coniglietto. Ve lo dico oramai da 4 anni, cioè noi non vogliamo essere questo, noi vogliamo essere degli amici esclusivi, quindi se dovete scrivere a noi, inviare a noi, inviate qualcosa, basta una riga, ciao Sorriso, ti mando un bacio, ciao Giovanni, mi stai antipatico, ti tirerei una testata, qualcosa, ma fatemi capire che siete all'ascolto e state scrivendo a noi, a me, in questo se no io non vi saluto, ok? Va bene. Poi invece con gli altri ci parlo, quelli che chiamano alla linea diretta, lo 0423 736 80 81, ecco, sono qua, insomma, per quanto possibile, insomma, io rispondo anche al telefono, insomma, alla,

Trasilvania. Adesso mi rivolgo a Linda e Dora. Lo so che ci siete, eh. Ieri ho visto il nonno, ho visto il nonno Anacleto. Adesso voi guardate la panza del vostro papi, ce l'ha la panza.

0: Ciao Dora, andate a scuola, state andando a scuola. Ma lunedì noi non si andava mai a scuola. Perché si bruciava. Ok. Quanto manca alla fine dell'anno scolastico? Poco oramai, ci siamo, no? Il mese di giugno, tac, si chiude, no? Sarete promosse, eh? Ok, brave. Ciao Linda, ciao Dora, ciao al nonno e anche al papi, dai, visto che c'è con la sua panza. Enrico Monfumo, ciao Giovanni, ti ascolto sempre, simpaticissimo. Sì, sono simpatico come un dito nell'occhio, è vero? Matteo Lugagnano, lui registra, mamma che messaggi lunghissimi. Cosa c'è Matteo?
1: Sono Matteo Lugagnano.
0: Ciao.
1: Ogni ultimo giorno di lavoro.
0: Sì.
1: Ma così sono di riposo.
0: Vai in pensione.
1: E giovedì ho intervento alla gamba per studiare Peschiera.
0: Ah, ok.
1: Poi rimango in malattia per un po' di tempo.
0: Ah, per cui?
1: Saluto. Un grosso bacione.
0: Ciao, grazie il bacio, ma non era il caso, eh. Bastava una pacca sulla spalla. No, pensavo fosse l'ultimo giorno di lavoro e andassi in pensione. E invece per motivi di salute, insomma, dovrai intervenire sulla gamba, sai, ti fanno la gambetta bionica, ti rimettono in piedi, sì, vedrai, una passeggiata saranno passeggiate dopo. Anzi, corse. Roberto di Cavarzere, buongiorno vecchio, lo dici a tuo fratello. Non datemi mai del vecchio perché divento una vecchia canaglia. Poi aspetta che c'è anche la signora Polato, eccola qua, l'Adriana. È sempre un piacere sentirti, avanti la buona settimana. Ma buona settimana anche a te. Adesso ragazzi.

portami con te, portami via dalla sciura. Allora, stiamo per chiudere anche la seconda ora. Sapete che non so se devo andare avanti fino alle 9, se mi devo fermare qua, perché ieri disgraziatelli hanno fatto tardi, non sono mica andati a letto presto come me. Hanno fatto questa giornata con voi, mangiato, bevuto, ballato, poi sono andati in giro, sono mica andati a casa, a dormire, a riposarsi. Quindi sono qua. Adesso attendo, se qualcuno aprirà la porta ben volentieri cederò il posto, se no continuo fino alle 9, eh? Va bene, adesso lunedì, capito perché c'è gente che mi fa gli auguri, perché oggi è San Giovanni I, Papa e Martire, ma io non festeggio il mese prossimo, il 24 di giugno, quel Giovanni lì io festeggio, San Giovanni cos'è? È proprio San Giovanni Zani, il 24 di giugno, è San Giovanni Zani, messo a calendario, E comunque oggi è San Giovanni I, Papa e Martire, San Felice, San... questo sembra più un bestemmione che Dioscoro, Dioscoro di Alessandria. Poi San Potamone e Sant'Eric IX. Auguri se festeggiate il vostro onomastico in questo giorno 18 di maggio. Vediamo un po' cosa è successo nel tempo in questa data. Nel 1921 il cerotto viene messo in commercio. Capito? Veniva venduto, veniva messo appunto in commercio questo cerotto. L'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare l'intuizione geniale, in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e di dare la sterzata giusta alla propria vita professionale. È così che è andata per uno sconosciuto impiegato della Johnson & Johnson. Vi dice niente questa azienda? Nell'America degli anni 20 a lui si deve quella familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. Adesso non vi sto a dire insomma cosa ha fatto, però da lui è partita l'idea insomma di fare questo rettangolino. Adesso li fanno anche a cerri, fanno un po' in tutte le figure. Vabbè, il cerotto è stato inventato e venduto nel 1921 per la prima volta. Nati in questo giorno 87 anni fa un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Ricordiamo Giovanni Falcone. E poi ricordiamo anche Giovanni Paolo II. Wojtyla, anche lui è nato in questa data. E poi Fred Perry. Vi ricordate? È stato un tennista, vincitore di Wimbledon. Vabbè, insomma. Ricordiamo anche lui e basta. No, Gian Pietro Galeazzi, il bisteccone. Va bene. Tutti questi sono i personaggi che abbiamo ricordato e adesso auguri anche a voi se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere, dai, al nostro numero di centralone. Vi dedico in anteprima.

0: Bini su Radio Sorriso. Ragazzi, ho finito. È finita la mia parte. È arrivato Giovanin, è vero. C'ha l'occhio un po'. L'occhio un po' così. Però ce la farà, certo che ce la farà. Va bene. Noi ci ribecchiamo domani mattina, come al solito, alle 6, d'accordo? Ciao!
1: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 8 e 5 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Premier scrive alla Presidente della Commissione Europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore, proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis, Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La Coppa degli Internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'Azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio, festa scudetto dell'Inter, colpo Fiorentina allo Stadium. La Juventus, battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No,
15: sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
15: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua?
7: abbassa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Sorriso!
18: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
23: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
24: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: Sorriso!
1: È il momento di A Pieno Ritmo!
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 Edizioni, le nostre edizioni, che ci ha fatto ascoltare questo bel brano Anna, l'orchestra è quella di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla. Buongiorno e buon lunedì, amici di Radio Sorriso. Che bello, mi piace il lunedì dopo il pranzo, perché è sempre pieno di emozioni. Quindi inizio subito con il dire grazie a tutte le persone che erano presenti ieri, a tutte le persone che sono venute in radio e che poi sono venute a divertirci con noi proprio all'antica Postumia, dove ieri abbiamo avuto un pranzo bellissimo, fatto veramente di emozioni, mi verrebbe da dire. Quindi grazie agli artisti, logicamente, che sono passati ad allietarci con i propri brani, ma grazie a tutti voi, perché veramente è stato un pomeriggio e una giornata fantastica che porterò sempre nel cuore, perché come detto era un appuntamento veramente speciale, con il sorriso porta aperto, col potervi mostrare quelli che sono i nostri ambienti. E molti di voi nella mattina di oggi potranno dire: vedi, io sento la voce di Giovannino, e la voce di Giovannino mi arriva da quello studio dove ero ieri. Quindi grazie agli amici di Brescia, Montichiari, gli amici di Marghera, gli amici che sono di ovunque, veramente eravate da ovunque. Quindi un saluto generale a tutti. Noi partiamo così. Davide Montali, l'unica donna. Buongiorno.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

caso il gruppo Fantasy con Cuccarella, sempre qui su Radio Sorriso, una bella tarantella per svegliarci nella maniera giusta. Allora vengo a leggere un po' di messaggini al 345 48 45 663. Buongiorno e buon lunedì a Nicola di Ponte sul Brenta, a Sergio di Tessera, che tra poco poi vado ad accontentare, e anche agli amici di Roccafranca, Nazarene e Gabriele, e qui ringrazio tantissimo anche per il pensiero che avete fatto. Ringrazio anche gli amici di Pellestrina, Giovanni, Loretta e tutti, un abbraccio fortissimo. Ciao Giovanni, grazie per la bellissima giornata di ieri, siete stati tutti fantastici, un grande abbraccione, ma un abbraccione lo facciamo veramente a voi con vero cuore. Un saluto lo devo fare anche all'amica Maria di Marghera, che ho avuto veramente il piacere di conoscere nella giornata di ieri. Lei vuole salutare i vicini di tavolo, vedete, perché poi i pranzi di Sorriso, beh, assolutamente funziona così, si fa amicizia. Allora salutiamo gli amici Fiorella e Guido, anche loro presenti al pranzo di Radio Sorriso, proprio vicini all'amica Maria. E adesso noi non finiamo qui ai pranzi, per la stagione diciamo invernale sono finiti, ma noi ci lanciamo in una pazza estate. Tra l'altro chi ieri era presente sa già dove poterci trovare, perché aveva

L'orchestra di Filadelfia con la voce di Gabriele Calipso, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Do il buongiorno all'amica Giuliana di Montichiari. Ciao Giuliana, buon lunedì anche a te, buon inizio settimana, e buongiorno anche all'amico Giovanni da Pellestrina. E ci immergiamo in un bel Aligalli, almeno ci svegliamo, perché questa mattina c'è un po' di sonno, però io lo ammetto, anzi adesso vado a bermi un caffè, almeno mi sveglio bene. Intanto Rossella Ferrari Casanova, Pelle Diamante, Mina Vagante.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Vuoi Radio Sorriso? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
14: Accetto i rifiuti da De Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
15: Rifiuto.
14: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
15: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

invece Orrigo, Serena Lofaro, Lambada Sensual ci fanno ballare ancora qui alle 8:39 minuti primi su Radio Sorriso. Oggi guardando fuori dalla finestra una bellissima giornata, quelle giuste per farsi una bella passeggiata, magari ascoltando la radio tramite la nostra applicazione. Lo sapete che abbiamo un'applicazione bellissima che potete scaricare. E abbiamo, come dire, la possibilità di guardare, ascoltare la radio, guardare la TV, quindi fatelo, fatelo, fatelo. Intanto però noi tra poco ci inoltreremo in quello che è l'argomento del giorno, quindi preparatevi, preparatevi, perché tra poco avremo ancora tanto tanto di cui andare a disquisire. Ma mi è uscito questo termine qui oggi, sono tutto particolare anch'io. Va bene, dai, tra poco arriva anche Innamorata di Titti Bianchi e vado a salutare l'amico Sergio di Tessera.

Tutti Bianchi con Innamorata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo festeggiare un bel anniversario di matrimonio, perché Lucio e Micaela festeggiano i loro primi 29 anni di matrimonio. Allora auguri, auguri da parte di Fiorella di Villa Franca di Verona, ma auguri da tutta Radio Sorriso. Auguroni, vi festeggiamo con Davide Montali e Lisa dagli Occhi Blu per voi, Lucio e Micaela, 29 anni di matrimonio.

0: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E anche di lunedì, e anche lunedì dopo il pranzo di Radio Sorriso, parte l'argomento del giorno. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Tiziana.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno. Sono squillate le trombe.
1: È successa una cosa straordinaria. Straordinaria nel pranzo straordinario. Sai perché?
2: Perché?
1: Perché praticamente io non avevo mai visto in diversi anni che faccio i pranzi in tema similiano allo stesso pranzo. Quindi è stato bello.
2: Ma no, veramente?
1: Eh sì, negli anni sì, perché o c'eri tu o c'era lui.
2: Ma alle delizie eravamo insieme, sì. Sai, sì.
1: Ma anni fa allora, non mi ricordo.
2: Beh,
1: io
2: come potevano non esserci qua vicino.
1: Ma era bello,
2: è stato
1: bello.
2: Poi tutta la mattinata è stato molto movimentato.
1: Bello, puoi
2: con
1: portare. Infatti è stato bello fare le incursioni nello studio di Tiziana, fare le foto. È stato bellissimo ieri.
2: Tu
1: veramente.
2: Hai cantato che sei così assonnato.
1: Io adesso ho sonno e non ho voce. Sono due robe
2: Sento.
1: Che non vanno mica bene. Però vabbè, ma io lascio parlare te tanto.
2: Posso fare i complimenti assieme? Sono sicura che anche tu sei d'accordo al nostro direttore che ha organizzato
1: certo,
2: tutto a puntino.
1: Assolutamente sì.
2: È un staccanovista il nostro direttore. Se le cose non vanno fatte come si deve, lui non ci sta.
1: Giusto, giusto, giusto. Ma adesso parliamo dell'argomento del giorno.
2: Esatto, esatto. E concludo poi con questa parentesi e speriamo che anche i nostri ascoltatori siano stati felici.
1: Assolutamente.
2: Allora, salutiamo tutti coloro che erano alla festa e chi non c'era, che era invece con me ieri mattina. Allora, oggi vogliamo parlare di ricordi, vogliamo coinvolgere voi ascoltatori di Radio Sorriso con un tema pieno di emozioni, i ricordi fotografici. Qual è quella foto che custodite con più amore? Uno scatto di famiglia, un viaggio speciale, un pranzo con la vostra radio preferita, un momento che vi ha fatto sorridere ogni volta che lo riguardate. Raccontateci insomma la storia dietro quelle fotografie. Aspettiamo i vostri messaggi.
1: 345 48 45 663. Mandateci anche la foto nella fattispecie che siamo curiosi, oppure
2: 0423 7366 80. Aspetta, vorrei aggiungere anche, in questi giorni sono arrivate delle foto dei primi anni che facevamo i pranzi. Hai visto che bei ricordi da parte degli ascoltatori, che dici io conservo ancora
1: anche
2: questa
1: ieri,
2: foto.
1: Anche ieri un'ascoltatrice ha fatto vedere la foto e aveva la foto
2: di un pranzo fatto
1: con
2: noi.
1: Di un pranzo fatto con voi, non mi ricordo se la foto c'eri anche tu, mi sembra, era tanti anni fa, sì.
2: Appunto per quello è sempre molto emozionante rivedere quei momenti, riviverli insomma in maniera un po' più diretta con una foto tirando adesso non si usano neanche più quelle
1: però
2: foto.
1: Però dai, mandateci le foto anche dei vecchi pranzi,
2: dai, sì, che bella idea. Di tutti i pranzi che abbiamo fatto, e ne abbiamo fatti, perché in più di 20 anni ne abbiamo fatti tanti. Vi aspettiamo.
1: Dai, vi aspettiamo. Intanto continuiamo con la musica. Matteo Agostini, Il filo rosso, Il filos. E poi tra poco parliamo proprio di foto. Qual è la foto a cui siete legati? Fatecelo sapere.

0: Agostini con il filo rosso e passava di qua. Allora io l'ho preso e ho detto: vieni in studio con me. Do il buongiorno ad Antonio Poli. Ciao, buongiorno Antonio.
1: Ciao Giovanni, buongiorno cari sorrisini in ascolto che state ascoltando questa meravigliosa radio qua. E mi dicevi, Giovanni,
0: che oggi parliamo di foto a cui siamo particolarmente legati. Allora tu mi hai subito tirato fuori il telefono e mi hai detto: guarda qua la mia foto, giusto?
1: Assolutamente sì, le foto, bene, quelle più care, quelle siamo particolarmente legati, le troviamo magari messi sopra il mobile a casa nostra, che possono essere il giorno del mio, certo, matrimonio nel mio caso, che possono essere la foto di questa meravigliosa famiglia qua che il buon Dio mi ha donato, dove ho 6 nipotini, possono essere i miei figli, cioè ognuno naturalmente nel proprio cuore ha le cose più particolari, ecco, e anch'io che li trovate molto spesso, io vedo nel telefono tutti nello sfondo hanno un'immagine e penso che sia l'immagine quella in cui sono più legati. Cosa dici,
0: certo,
1: Giovanni?
0: Certo, poi immagino che nel tuo caso sia anche, magari, se posso estrapolare una foto, l'inaugurazione della nuova sede, no? Che è anche quella
1: è una di queste dove la nostra sede Amel Medica, che è esposta anche nella nostra fabbrica Carmignano di Brenta, che è stata proprio l'inaugurazione quando ci siamo spostati da San Pietro in Gù alla nostra nuova sede che abbiamo acquistato a Carmignano di Brenta. Ecco, voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti voi per le continue e numerose e affettuose telefonate che riceviamo. Io dico che, caro Giovanni, io vado a casa di queste persone qua che ascoltano Radio Sorriso e ti posso dire che sono delle persone meravigliose. Tanto è vero che proprio sabato un ascoltatore mi ha chiamato e ha detto: guarda, io sono a lavorare tutta la settimana, puoi venire di sabato? Io sono disponibile, ho detto, sabato e domenica, e mi ha regalato, pensa Giovanni, sono meravigliosi, mi ha regalato un cestino di ciliegie meravigliose, e il signor Ferdinando di Marostica, che ringrazio di cuore. Ecco, cioè, tanto per dirti che gli ascoltatori di Radio Sorriso sono meravigliosi, per cui quando tu vai a casa di queste persone qua tu vedi proprio le foto che hanno dei nipoti come ce l'ho io, e le foto più care, quelle che ci stanno più a cuore a noi, che c'è nel nostro cuore e nella nostra famiglia.
0: Che dire, Antonio, grazie, ti ritroveremo poi durante la settimana con i vari appuntamenti in compagnia,
1: grazie a te,
0: di Giovanni
1: Zani,
0: e torna a trovarci quando passi di qui. Lo sai che io quando passi di qui mi fa sempre piacere poterti chiedere rispetto al nostro argomento del giorno.
1: Con molto molto piacere, grazie a voi tutti e buon ascolto, buona continuazione di Radio Sorriso.
0: E noi ci ritroviamo tra pochissimo.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro. in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Sorriso.
13: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
14: Radio Sorriso, il giovane che mai.
15: Sono le 9:05.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Tennis, Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A, il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa, si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli.
19: No, no, no,
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV-Line.
18: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV-Line!
18: Maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Sorriso!
21: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
22: 48 45 663
21: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
24: Pronti per ordinare?
25: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
26: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
27: In Radio
0: radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
28: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.
12: Sorriso.
29: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti e B-Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Renzo Biondi con Piove Fuoco, sempre qui su Radio Sorriso. Si parla di fotografie, la foto a cui siete più legati. Saluto l'amico Sergio di Mestre. Questa è la foto che mi è più cara, è la mia mamma con il mio papà quando erano fidanzati. Il mio papà se n'è andato a 50 anni, mia mamma invece a 98, due anni fa, e lui conserva gelosamente questa bella foto che lo riporta proprio in famiglia. Poi vado a salutare invece l'amica Giovanna da Verona. Buongiorno, questa è la foto a cui tengo di più. Sono in braccio a mio papà a Bellaria. Sono Giovanni da Verona. Che bello, ma che belle foto. Tra l'altro poi è bello anche questo argomento, perché oggi parliamo di foto a cui siete legati, perché ce le potete mandare al 345 48 45 663. Ma poi soprattutto vedo anche il bianco e nero, che da un po' che non vedevo, quindi grazie. Buongiorno all'amico Beniamino da Silea, ciao Beniamino, e anche all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese. Sentiamo invece chi ci manda una bella nota vocale, la sentiamo immediatamente, ecco te.
2: Ciao Giovanni, ciao. Sono Gianna, volevo ringraziarvi tutti per la bella domenica di ieri. È stata una giornata ricca di tante emozioni, sorrisi, abbiamo mangiato benissimo, proprio una bella domenica. E un grazie particolare anche a tutti i miei amici che sono sempre presenti, in particolare Tiziana, Michele, Nazarena, Gabriele.
1: E noi ci uniamo ai saluti,
2: da Monica. Davvero tutti, grazie di cuore e buona diretta.
1: E allora grazie mille, un abbraccio. E poi saluto l'amica nonna Carla, ciao nonna Carla, che mi richiede Piero Montanaro con Amici miei. Allora ti accontento subito. Ne approfitto per salutare anche l'amica Anna di Ponzano Veneto, anche lei mi ha telefonato per darmi il buongiorno.
3: Buon

0: Manuel Malanotte con Cabriolet, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Marco di Brescia. Lui vuole dedicare questo brano a zia Eva e anche a Silvana. Un abbraccio a tutte e due. Sentiamo Nuccia di Treviso, cosa ci racconta? Sentiamo. Ciao Nuccia!
1: Buongiorno, ciao. Ciao.

0: Annuncia da Treviso. Ciao. Che piacere mi ha fatto conoscervi tutti.
1: Anche a noi.
0: Ero emozionata ieri. Mi sono divertita un sacco e spero di venire a altre tante feste con voi. Iris è speciale. Tiziana non ne parliamo. Guarda, però Giovannino tu sei mio più simpatico, eh?
1: Grazie.
0: Okay. Ok, va bene. Buona diretta. Anzi, se è possibile mettere una canzone di Davide Montali, se non l'hai già messa, se no quello, una di anche di Alex o quello che vuoi.
1: E allora ti metto del nostro direttore Ossessione Profumo una bella baciata tra pochissimo. Prima vado ad accontentare l'amico Roberto di Cavarzere che vi richiede Omar Codazzi con Sentimento d'amore. E oggi io ve lo ricordo, parliamo di foto. Mi è appena arrivata una bellissima foto che serve anche per festeggiare un compleanno. Tra poco ne parliamo insieme. Intanto Omar Codazzi.

0: Lusso con Ossessione Profumo e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

sono Raul Casadei con Ciao Mare. Vado a salutare con questo brano l'amico Tony Merica. Ciao Tony, grazie dei libri, che lui ha riempito la radio di libri, ognuno, per ognuno di noi con la dedica personale. Quindi grazie. È veramente un piacere. Buongiorno a Luigina da Morgano. Ciao Luigina. E poi l'amico invece Ali, che ci scrive così: buongiorno Radio Sorriso. Lui è Luca e mi manda la foto. Il mio fratellino che oggi compie 29 anni. Auguri bro! Allora auguri Luca, tantissimi auguri. Ciao ragazzi, grazie per tenervi sempre compagnia quando sono a casa da solo. Che bello! Mi ha dato una foto bellissima perché c'è il suo fratellino piccolino e oggi bello che faccia gli anni e lui abbia fatto gli auguri così. Auguri. E poi buongiorno a Fiorella da Motta di Rivenza. Ciao, un saluto. E poi buongiorno agli amici Angelo e Degle. Ciao Giovanni, questi sono ricordi bellissimi. Mi manda la foto di quando ero in crociera. Vabbè, anche lì bellissima foto, ma soprattutto bellissimi ricordi, immagino. Buongiorno invece all'amico Silvano da Luzzana, provincia di Bergamo. E a noi continuiamo con la musica, tra poco si continua. Oggi parliamo di foto che fanno parte del vostro cuore, foto che avete magari sul comodino, in soggiorno, magari l'avete in una bella cornice, ma l'avete anche nel cuore, quella foto lì che ogni tanto vi viene in mente anche magari quando siete fuori e vi fa ricordare un bel momento, un bel ricordo. 345 48 45 663 oppure 0423 73 66 80 81 finali.

con Sabrina Salvestin. Vado a salutare l'amico Luciano dalla provincia di Padova che mi ha richiesto questo bel brano, e vado a salutare anche ancora Silvano. Ciao Silvano, un abbraccio, un abbraccio. Poi ancora Alia dice: mio fratello mi ascolta sempre dal capannone dove lavora, sono sicuro che adesso mi scriverà. Oh, che bello, che bello, bello quando ci ascoltate così, auguri ancora. E poi vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, Maurizio Russo con Baila de Fuego.

Prodigini con Garibaldi innamorato, Copacabana, la voce di Francesco. Saluto gli amici fioristi. Ciao fioristi, per questo 18 maggio, qual è il fiore? Dai, ditecelo, che almeno sai che quando mi scrivete mi fa piacere chiedervi il fiore del giorno. E buongiorno, buongiorno, va anche all'amico Mauro. Ciao Mauro, dalla provincia di Trieste, vado ad accontentarti, a salutarti e a chiudere questa prima ora insieme, anzi questa seconda ora insieme, con questo bel brano, la Little Tony Family, e siamo oltre ogni pensiero. Oh, segni

0: fra Magic Orchestra con Alla Fantozzi. Noi ci ritroviamo tra poco, ma sì, sempre qui è Farfalle su due ruote.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 10:02.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buona giornata, bentrovati, buon inizio di settimana. A Padova sono stati diffusi i dati dell'annuario statistico della Comune relativi al 2025. Nell'ultimo quarto di secolo in città sono quadruplicate le presenze straniere residenti. Attualmente ci sono più Chen di cognome che Camporese. Padova è una città che è diventata più vecchia, ma si è anche internazionalizzata. A Isola di Terra Negra c'è l'indice di vecchiaia più elevato dell'intero comune. A Vittorio Veneto si è riunito il vertice del Centro Servizi al Volontariato Belluno Treviso. L'Assemblea ha approvato il bilancio 2025. I numeri in evidenza dal presidente Giancarlo Cavallin.
13: Nel 2025 abbiamo rafforzato il sostegno agli enti del terzo settore, impegnati molto anche sull'ambito della realtà dei giovani, sulla formazione e sull'innovazione, quindi accompagnando centinaia di associazioni proprio nel loro impegno, nel loro lavoro quotidiano. Ecco, il dato più importante è vedere sempre più persone, studenti, volontari e organizzazioni, quindi scegliere di agire proprio in un sistema di sinergia col nostro supporto.
12: Con questa voce per il momento vi salutiamo, il prossimo appuntamento come sempre tra circa un'ora. Grazie per l'attenzione, restate con noi.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Sorriso.
21: È il momento di Farfalle su due ruote.
22: Edizioni Carab presentano il brano del mese.
23: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
24: Di questo ciclo.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano, il pagliaccio dell'allegria, Roberto Tagliani. Buongiorno, buongiorno Iris.
3: Buongiorno, stavo sbadigliando, mi hai visto?
2: Stavi sbadigliando, sì, vabbè, dai.
3: E c'è la stanchezza, la mettiamo, un po' che
2: siamo
3: si
2: un po' stanchi. Siamo un po' stanchi questa mattina, perché ieri è stata una giornata, come dicevo prima, ringraziando tutti gli ascoltatori che sono venuti a trovarci, eccetera, una giornata piena di emozioni innanzitutto.
3: Sì.
2: E anche però, come dire, abbastanza impegnativa, perché abbiamo fatto un sacco di cose, prima il sorriso porta aperte, poi il pranzo, i balli, il divertimento.
3: Sì, e devo dire che è stata una giornata magnifica, mi ha fatto piacere anche rivedere tantissimi ascoltatori che non vedevamo da tanto tempo, ascoltatori sì, che magari mi hanno seguito anche nel mio percorso artistico, perché quando io ho iniziato con Radio Sorriso li ho conosciuti, e poi per una serie di eventi, perché magari non facevamo più pranzi qui in provincia di Treviso, eccetera eccetera, ho ritrovato con piacere nella giornata di ieri tante persone nuove, anche questo ci ha fatto molto piacere. E poi devo dire che insomma c'è anche il nostro bel zoccolo duro che,
2: certo,
3: che come sempre,
2: che ringraziamo,
3: non manca mai, non manca mai.
2: Va bene, oggi starete due ore insieme ad Iris nella prima parte con me. Beh, che dire Iris, ricordiamo l'argomento?
3: Ricordiamo l'argomento del giorno. Di cosa parliamo oggi, Giovannino?
2: Oggi parliamo di foto, una foto che a cui sei legata particolarmente, che custodisci con amore.
3: Beh, ce ne sono tante. In realtà in questi giorni stanno uscendo le fotografie con il buon Cesco del Santo, quindi giustamente legato magari a quello che è successo in questi giorni, legato a Cesco del Santo sicuramente.
2: Beh, anche legato ai pranzi passati, ho visto delle foto anche ieri, un'ascoltatrice che ci ha portato proprio la foto.
3: 30 chili fa. 30 chili fa, Giovannino, ti rendi conto?
2: Vabbè,
3: c'erano le fotografie qui.
2: Se fossero 30 anni
3: i miei
2: anni fa,
3: 25 chili fa, dai.
2: Dai, dai. 345 48 45 663
3: oppure 0423 73 6680 se avete piacere di parlare con me o con Giovannino in segreteria telefonica, invece lo 0423 73 6681.
2: E adesso arriva Cristian Tranchini con Camminerò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: giri, se è proprio un bel lunedì.
1: Sì, uno di quelli intensi, uno di quelli con il sole. Quello che dice che è arrivata la primavera.
0: Giusto,
1: cioè,
0: giusto.
1: Nel senso che è ritornata. Perché ce n'era andata, oggi è ritornata.
0: Oggi, per oggi è ritornata.
1: Come
0: e
1: per
0: sai
1: oggi?
0: Chi è ritornato oggi? Chi sta ritornando? Chi sta per
1: oggi
0: ritornare? L'amico Raffaello della BM Steel, come ogni lunedì in diretta con noi.
1: Allora, ricordiamo una cosa importante: solo lunedì si può venire in diretta con Raffaello della BM Steel.
0: Giusto.
1: E lo potete fare chiamandoci ai nostri numeri della diretta, allo 0423 736 680, il numero principale, per raccontarci magari da quanto tempo utilizzate il gel della BM Steel.
0: Certo.
1: E andiamo. Mentre lui si prepara.
0: Allora, lui si prepara nella
1: bello
0: sua penombra.
1: Come il sole. Beh, non è mica tanto in penombra oggi.
0: No,
1: ha lasciato la luce accesa. Ora chissà perché.
0: Ora se ne accorge. Aspetta che se ne accorge. Bello sorridente. Vedi? E noi mettiamo male gambe la sua sigla e tra poco arriviamo Raffaello della BM Steel con noi.

0: sapeva qualcosa di sti gambe, perché ieri sera sicuramente le nostre gambe facevano un po' male.
1: Facevano un po' che o. Ti sei fatto?
0: Sì.
1: Aspetta, perché adesso dobbiamo raccontare a quello che è di là del vetro, che non so cosa sta facendo con la cuffia.
0: Sta mettendo la cuffia.
1: Guarda che il microfono aperto, fai attenzione. No, dicevo lui, che ieri sera Giovannino mi ha detto: adesso vado a casa. Gli ho detto: Giovannino, vai a dormire direttamente, fatela domani la doccia. No, devo farmi la doccia e mettermi il gel.
0: Sì, lo so, non riesco a dormire quando ho così male le gambe, non riesco a dormire, quindi trovo.
1: Buongiorno
0: un po' di
1: Raffaello, abbiamo fatto il pranzo in Radio Sorriso ieri.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, mi fa piacere, sono contento, lo sentivo. No, cosa sto combinando con le cuffie? Sono le cuffie molto basse e mi arriva quasi sul collo.
1: Le abbiamo cambiate, ti abbiamo fatto
2: ho
1: uno
2: visto.
1: Scherzetto.
2: Sì, ma va benissimo, va benissimo. Buongiorno ragazzi, buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti.
0: Buongiorno.
2: Eccoci due belli, pimpanti, un po' assonnati, stanchi, però appena quel cincinin che basta per una giornata dei vostri pranzi meravigliosi. C'è Giovannino che lì così.
0: No, io ti sto guardando, ti sto facendo

0: Tante volte una bella doccia, poi beh, ti metti il gel, ti dà quella freschezza incredibile e ti permette di dormire e riposare tutta la notte. Quello che fa il nostro gel è sempre arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo, ha questa meravigliosa proprietà che non unge, non sporca e non macchia, e soprattutto non appiccica. Non è che c'è il problema di andare a letto e macchiare le lenzuola o le lenzuole che ti aggrovigliano sul tuo corpo. No, la bellezza di questo prodotto, credetemi, è che non unge assolutamente. 2 minuti dopo è completamente asciutto e veramente dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Tutto questo a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91,
1: 035 83 17 91. E sai, Raffaello, ieri al pranzo una nostra ascoltatrice della provincia di Brescia diceva: devo guardare qual è il negozio che è l'erboristeria vicino a casa mia, che Raffaello ogni tanto la dice. E io ho detto: devi andare sul sito, lì c'è una mappa bellissima, selezioni la tua zona e da lì trovi anche l'erboristeria vicino a casa.
0: È vero, il sito è BM Steel, ovvero Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Lisona. È scritto in italiano BM Steel, riescono tutti i punti di riferimento, come stanno sottolineando tutti gli altri prodotti, perché qualcuno dice: parli sempre del gel, è solo il gel, credetemi, è quello che ci permette di entrare in punta di piedi nelle vostre case e far conoscere la BM Steel. Poi abbiamo tanti altri prodotti che fanno capo naturalmente al dottor Belforte, dove noi distribuiamo. Però mi raccomando, anche in questo momento chiamate tranquillamente lo 035 83 17 91.
1: Se invece volete venire in diretta con noi e parlare direttamente con Raffaello,
2: lo potete fare chiamando allo 0423 73 6680.
1: E noi andiamo avanti in musica?
2: Andiamo in musica.
1: Una bella mazurka dal titolo Clara Bella, Danilo Ponti Band.

0: Clarabella, e devo dire che Raffaello se l'è ballata, era lì,
1: sì, era lì. Che faceva movimenti strani.
2: Clarabella è molto bella, a me piace molto come canzone.
0: È vero. 035
1: 83
0: 17
1: 91.
0: E ti abbiamo stupito questa volta.
1: Questo è il numero per chiamare Bergamo. Però se volete chiamare adesso, raccontarteci. Magari anche l'ascoltatrice che ieri ha avuto la fortuna di portarsi a casa.
0: Ieri...
1: Ma secondo me stamattina quelli di ieri stanno riposando, perché abbiamo fatto fare la ginnastica fino alle 6 di sera.
0: Sì, infatti.
1: E la facciamo noi, ma la fanno
0: facciamo
1: pure noi.
0: Gli ultimi 10 minuti, dai, l'ultima mezz'oretta. Sì. È quella che sentiamo di più.
1: Sì. Infatti, cioè il direttore praticamente ci fa ballare, sì, te la raccontiamo, no, Raffaello,
0: sì,
1: proprio scatenatissimi, cioè nella serie hai mangiato, puoi digerire tranquillamente.
2: Sì. Di solito è così, si salta, ma anche per aiutare la digestione, è molto importante. Se poi, come dici tu, applichi verdi, sei in una compagnia, perché effettivamente le vostre feste sono sempre meravigliose, non è una frase mal fatta, ma una constatazione vera e propria, quando veramente poi ci ritroviamo ad avere questa pesantezza, questa stanchezza nelle gambe, ma anche la schiena, le spalle, la cervicale. Amici cari, il nostro gel è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, e adesso con i primi caldi e questi sbalzi di temperatura, cosa succede? Il nostro corpo e le nostre gambe ne risentono ancora di più, e le signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite e tromboflebite sanno bene che il medico e l'angiologo dice sempre: dare freschezza, togliere calore, togliere quella rigidità e togliere quella pesantezza dalle gambe. Dunque, bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E allora cosa fare? Chiama adesso la BM Steel allo 035 83 17 91. Nel giro veramente di 2-3 giorni arriva direttamente a casa vostra. 38 euro il prezzo, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, e in totale mezzo chilo. Non ci sono spese aggiuntive o sorprese varie, e preparati 38 euro e nulla più. Ed è importante.
1: Ieri qualcuno di noi era un po' agitato, perché sai, avevamo la visita anche in radio, oltre che al pranzo di Radio Sorriso. E è che non c'avevo le gocce, perché ce l'avevo a casa, ma volevo dargli le gocce Idro Relax. No, è perché è così, insomma, cioè dopo sai, gestire le persone qui, poi avere il pranzo di là era un po' impegnativo. Però ci avevo pensato, vero Giovanile?
2: È la prima volta che vieni fuori le storie di portarli a fare la visita.
1: Sì, è la prima volta che riuscì, anche perché era fattibile, perché eravamo vicini.
2: Sì,
1: a 5 minuti di conseguenza. Sì, è la prima volta che vengono a visitare la radio.
2: Bello il contesto, bello lo posso. Poi naturalmente Radio Sorriso è la migliore in assoluto. Cioè, posso
1: grazie.
2: È vero.
1: E soprattutto, come ho detto ieri, rispondete al telefono anche agli sconosciuti, perché tra questi ci potrebbero essere le indagini di ascolto delle radio. Rispondete, se non interessa mettete giù e poi bloccate il numero, ma dopo, non prima di sapere chi c'era.
2: Pronto, se le sentite rispondete. Naturalmente Radio Sorriso, non vi dico, Radio Sorriso, mi raccomando, non sto facendo pubblicità.
1: Perché non chiamano te, Raffaello?
0: Dovremmo dire in qualche modo, se ti chiamassero a te noi siamo sicuri che tu dici Radio Sorriso.
2: Su questo stanno certo. Non ci sono problemi, ma stai scherzando. Poi dovrebbero mettere la fotografia di voi due qui, no? Una bella, fatti
0: oggi soprattutto. Oggi una bella foto.
1: Adesso facciamo una foto con Raffaello, e lo applichiamo.
2: Il sorriso è bellissimo.
0: Siamo accasciati.
2: E non c'è problema.
1: Appoggiati sul mixer.
2: Questo lo posso assicurare. Siamo appoggiati uno da una parte e uno dall'altra con i gomiti. Sono meravigliosi. Giovannino che appoggia, sembra la torre di Pisa.
0: Sì, Giovanni.
1: Va bene, grazie.
2: Giovanni, grazie come sempre per la disponibilità, gentilissimi. E allora chiamate tranquillamente Bergamo 035 83 17 91.
0: E adesso Raffaello beviamo un bel caffè. Cosa ci vuole? Oggi un caffè ci vuole. Assolutamente. Si continua con la musica, ci ritroviamo tra poco, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
17: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
19: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.

A Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Federico Livotti con Confini. Allora saluto Lucia di Castelfranco che ci scrive buongiorno, buongiorno Lucia, a te una buona giornata. Salutiamo anche Serafina che dice questo è il mio presente, non ho parole per ringraziarvi tutti, semplicemente meravigliosa la giornata insieme a tutti voi, grazie, un abbraccio forte. Grazie Serafina, un abbraccione forte a te, grazie. Lei è stata presente ieri al pranzo di Radio Sorriso e ci ha mandato questa bella fotografia che abbiamo fatto tutti insieme, un bel selfie. Poi questa è la foto, sempre lei ci scrive, del mio passato più bello, io e il mio papà, perché in questa giornata, in questo lunedì, vi stiamo chiedendo i vostri ricordi fotografici, una foto che custodite con tanto tanto amore. Lei mi ha mandato di quando lei era più giovane con il suo babbo. Un abbraccio, un abbraccione forte. Si continua con la musica, arriva la Mazzurca, Calimera, Officina del Battagliero.

0: Donna speciale con Doriano e Alice Band su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora stamattina stiamo parlando di fotografie, quelle che avete, quelle speciali. Salutiamo Sergio di Brescia che mi ha detto: io tengo la fotografia dei miei genitori fidanzati e poi di mia figlia che purtroppo non c'è più. Un abbraccio Sergio. Salutiamo anche Maria Assunta di Cimadolmo.
1: Ciao Maria Assunta.
0: E salutiamo anche Primo, ieri sono stati al pranzo. Certo. Di Radio Sorriso e Primo si è proprio divertito.
1: Sì, che bello, è bello sempre rivedere i nostri ascoltatori.
0: Sì, no, ma mi ha fatto sorridere perché la Maria Assunta, guarda che ha portato a casa anche un po' di scimmietta. Io ho detto sì, insomma ci sta,
1: ci
0: può stare,
1: certo.
0: Si è mangiato bene, si è bevuto bene,
1: infatti.
0: Ci si è divertiti.
1: Siamo divertiti.
0: Ha portato a casa un po' di scimmietta, ma
1: di scimmietta.
0: Noi siamo felici insomma di questo, mica mi dava lui.
1: Infatti, alla fine ci sta, non guida, ci sta, assolutamente.
0: Hai visto che bella la foto di Serafina?
1: Ciao Serafina, questo è il mio...
0: No, l'ho letto prima.
1: Che bella foto.
0: Sì, vero, sono brava a fare i selfie.
1: Devo salvare questa, assolutamente.
0: Sì, infatti anch'io, me la giri gentilmente.
1: Anch'io.
0: Andiamo con Simona 40 e Sara il sogno mediterraneo e Amami.

0: Simo 1:40 e Sara il sogno mediterraneo su Radio Sorriso con Amami.
1: E ieri tra i grandi ospiti del pranzo di Radio Sorriso c'era anche Paolo Bolla di MB International, che era poi il nostro sponsor.
0: Eh certo, depuratori d'acqua, il depuratore che io ho a casa da qualche settimana grazie all'amico Paolo, che adesso andiamo a salutare. Ciao, ciao Paolo!
2: Ciao ragazzi, ciao Iri, ciao a tutti i sorrisini ragazzi, bellissima giornata di sole a seguito di una giornata stupenda vissuta con tutti gli ospiti,
0: Ma ti abbiamo visto scatenatissimo, vero, anche a ballare in pista.
1: Un ottimo ballerino.
2: Ma come fai con i ritmi che mette Alex a non ballare, ragazzi? È bellissimo. Poi ti faccio una soffiata, La Ferrari è proprio una bella donna. E ho ballato anche le tue canzoni,
0: Rossella, perché tu è giustamente per la prima volta probabilmente hai visto Rossella Ferrari dal vivo, è una grande signora,
2: tanta energia come ce l'ha tutti chi lavora con Radio Sorriso, chi è in pista e chi è dietro le quinte, bravi.
0: grazie Paolo. Allora
2: no,
0: ricordiamo,
2: sono contento, sai perché, volevo salutare ancora i clienti di ieri, perché con grande sorpresa ieri, girando tra i tavoli a salutare se qualcuno aveva bisogno di informazioni, ne ho trovati una quindicina di nostri clienti grazie a questa campagna, sai, quella scontata a 240 euro al mese, questo prezzo speciale per i sorrisini, e proprio 4-5 mi hanno ringraziato perché ce l'avevano già installato, mi ha detto Paolo, gli altri, vediamo l'ora che arriva anche il nostro, perché la Iris è contenta e l'acqua buona significa salute, è vero.
0: E soprattutto quando l'acqua è leggera se ne beve di più. E già, quindi si sta meglio.
1: Certo.
0: Uno, due, hai fatto felice anche mio marito, che non è mica facile convincerlo,
2: Ecco, vedi, ho salvato una coppia, allora. Voglio dare un saluto particolare a Giovannino, perché io non ho mai avuto modo di stare con lui, cioè di persona, ma è una persona speciale.
1: Grazie Paolo.
2: Speciale.
1: Grazie.
2: Non dirglielo che si monta la testa.
0: No. Va bene Paolo, noi
2: grazie,
0: siamo felici.
2: Al prossimo evento voglio esserci ancora,
0: Va bene.
2: In crociera no, ma altri eventi qua, perché non ho il tempo per la crociera, siamo in piena attività, Si beve tanto, serve il depuratore buono Puri con l'H e la I di York, mi raccomando.
0: È vero. O comunque chiedete a noi il numero di MB International,
2: meglio,
0: che ve lo daremo.
2: Sì.
0: Lo vuoi ricordare, Paolo?
2: Che vi lascio lavorare. Vi voglio bene a tutti, ai sorrisini, a voi. Siete speciali, vi voglio bene. Ciao.
0: Grazie mille.
1: Grazie,
0: un abbraccio
1: Paolo.
0: Forte a Paolo Bolla di MB International. Noi continuiamo con la musica. Andiamo ad ascoltarci.
1: Fuga, secondo Casadei, e fugo anch'io.
0: Fuggi.
1: Vado. A domani. Ciao.
0: Poi ci inventiamo le parole oggi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: arrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Il bilancio di previsione 2026-2028 è online in una versione semplificata dedicata ai cittadini, realizzata per rendere più chiari e accessibili i contenuti della programmazione economica finanziaria regionale attraverso un linguaggio semplice, dati sintetici e rappresentazioni grafiche intuitive. L'obiettivo è favorire una conoscenza sempre più diffusa delle scelte dell'amministrazione regionale.
3: Ore 15, tavolo ministeriale sulla vertenza StarTech. Ore 16, tavolo preliminare sulla crisi Electrolux. Un lunedì pieno per sindacati e assessorati regionali al lavoro, attesi in videoconferenza al confronto su due dei dossier più caldi in tema di lavoro. Alla StarTech di Trieste, il Ministero delle Imprese ha chiesto certezze sull'individuazione di un nuovo e solido partner industriale. Riunione solo preparatoria su Electrolux.
2: Non è in pericolo di vita il 35enne che è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio mentre l'uomo e alcuni amici stavano giocando con delle armi a marostica, sparando a dei bersagli.
4: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento. A risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno.
13: Sorriso!
14: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Su Radio Sorriso in questa mattinata stiamo parlando di fotografie, quelle che avete nel cassetto oppure quelle che avete sempre in tasca, quelle di cui siete gelosi perché vi ricordano qualcosa o qualcuno. Ciao Radio Sorriso, sono Ivana da Monterotondo, Roma, originaria di Crosara di Marostica. In questa foto sono con mio fratello Rino, che non c'è più, quando eravamo felici assieme. Mi manca tanto. Ciao Ivana, un abbraccione forte a te. Salutiamo anche Maria Consuelo che scrive baci baci. Rossella Ferrari è davvero fantastica e meravigliosa. Iris e Giovannino, fantastici. Grazie Maria Consuelo, gentilissima, un abbraccione forte a te, una buona giornata. Saluto anche la nostra amica Daniela De Castelfranco Veneto, che ci racconta che ieri si è divertita tantissimo al pranzo di Radio Sorriso. Ci richiede una canzone, visto che abbiamo parlato di Rossella, abbiamo parlato anche di vari ospiti che ci sono stati: Mattia Agostini, Marilisa Maniero, Marco Negri, il Finch. Ascoltiamo una delle canzoni che ieri sicuramente ha emozionato più di tutti, perché l'hanno cantata veramente tutti assieme, tutto il gruppo del Canfin, Marilisa, Marco e anche l'autore di questa canzone, che era Stefano Ronchi, che era tra il pubblico, era al pranzo di Radio Sorriso. Andiamo con Pare e Fio.

0: Ehi Canfin e Marilisa Maniero con Pare e Fio sulla radio più giovane che mai. Andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Buongiorno a te, un saluto alle famiglie, ciao a tutti. Allora, questo tempo che a noi non piace, sole, pioggia, alle chiocciole è come portarle ai Caraibi, è come portarle alle Maldive.
0: Loro sono felici.
1: Mamma mia, ma tu le vedi in allevamento, manca che ballano, gli manca Radio Sorriso per ballare, poi hanno fatto tutto. Quindi mi fa molto piacere dirvi questo, che noi stiamo raccogliendo negli allevamenti convenzionati italiani certificati la bava di lumaca che diventa Rimas. La crema alla bava di lumaca Rimas che noi proponiamo da 18 anni, seconda azienda in Italia a proporre questo prodotto, la seconda, non c'era nessuno prima, biologica in soluzione all'80%, che va bene per combattere le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, macchie dell'età, punture di insetti, colorito della pelle, macchie, è una cosa meravigliosa. Quindi dovete pensarla come una crema riparatoria per la vostra pelle. La mettete tutti i giorni prima di andare a letto, all'occorrenza o alla mattina. È il 118 della pelle perché contiene le sostanze che soltanto lì ci sono, allantoina, collagene, elastina, che sono i maturi della nostra pelle. L'offerta, ahimè, per le prime 20 telefonate stamattina, perché non è che noi facciamo le cose certificate, quindi il nostro prodotto viene fatto, preso, certificato prima di essere consegnato. Quindi facciamo che 20 di voi stamattina, ed è una pazzia, ma voi lo sapete, con 35 euro, quindi un pacchetto di caramelle, 35 euro il trasporto non lo pagate, potete ricevere a casa una crema Rimas che non ha scadenza per l'estate. L'offertona delle offertone, delle super offertone, ma vale per stamattina, 3 creme Rimas, 3, 79 euro. Vi dico subito, prodotto certificato, se andate in qualunque profumeria, farmacia, Sior Dutour, quello che volete voi, e chiedete una crema alla bava di lumaca biologica in soluzione all'80%, vera, vi chiedono 45 euro, con 79 ne avete 3. Per ordinare dicendo io ascolto Radio Sorriso anche per il mese di giugno, di luglio, prima delle vacanze, noi la teniamo via, per ordinare il numero è questo, 030 68 44 08. 20 di voi hanno questo, praticamente una crema regalata, più di questo per voi non possiamo fare, ma lo facciamo volentieri.
0: Grazie Alberto, allora ricordiamo il numero 03.

gruppo Fantasy su Radio Sorriso con una notte quasi perfetta. Allora salutiamo Loris di Mestrino, un abbraccio fortissimo a te, un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Si continua con la bella musica, le vostre richieste. Salutiamo Paola che ci richiede ora questo medley intitolato Baci dall'orchestra di Walter Caffè.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sorriso!
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Sorriso.
11: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche le edizioni Mama Music con A Noi Siamo gli Anni 90 e si continua con la bella musica, le vostre richieste, i vostri saluti, salutiamo Elvira e Roberto di Vico Tarzere che dice ciao Iris, volevamo ascoltare la canzone Cuoricini di te Alex, tra l'altro canzone che anche ieri ci avete richiesto al nostro pranzo di Radio Sorriso e ve l'abbiamo fatta ascoltare molto volentieri. Saluto anche Angela che ieri era al pranzo di Radio Sorriso, abbiamo parlato di loro anche prima. Un abbraccio fortissimo a voi cara Angela e andiamo ad ascoltarci per lei Castrina Pasi con Un amore che nasce.

ci siamo ascoltati anche Cuoricini su Radio Sorriso. Salutiamo Laura di Mira che dice: buongiorno, grazie della bella giornata che ci avete fatto trascorrere ieri. Franco e Laura da Mira, grazie ragazzi, un abbraccio forte. Salutiamo anche Dina di Rodeano che dice: buongiorno, vi ringrazio per la bellissima giornata di ieri, siete stati bravissimi. Grazie Dina, grazie a voi che invece vi siete spostati da Trieste, da Udine, da Brescia, insomma da tutte le parti dove ci ascoltate, da Reggio Emilia, gli amici di Reggio Emilia, grazie, grazie, grazie, perché siete stati veramente gentilissimi ma soprattutto straordinari. Ciao Iris, un caro saluto e un grazie della bella giornata di ieri da Stefano Anna Maria di Borgoricco. Se riesci a mettere una canzone, quella che vuoi tu, di Aurora Codazzi. E ci ascoltiamo Sban Sban Summer sulla radio, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Grassi con Sinfonia d'Amore su Radio Sorriso con la voce di Manolo e Matteo. Per quanto mi riguarda è tutto, noi ci ritroviamo alle 14 con Gigi Chiappin in diretta qui su Radio Sorriso, e poi ricordo alle 13.30 prima invece con il buon Claudio Prospero in diretta televisiva dalle 13.30. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano. Baci!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casino Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner, che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in due set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi due pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, non
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sorriso!
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Sorriso!
10: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Vento di mare con Daniele Tarantino. Che c'è?
1: Faccio il vento di mare.
0: Beh, a me sembra un po'.
1: Dai, cosa? Buongiorno, ascoltatori. Che ieri per la prima volta avete visto la coppia. Questa coppia, Massimiliano e Tiziana assieme.
0: Per la prima volta.
1: A un pranzo.
0: No, ma
1: sì.
0: Allora, perché l'anno scorso io ero alle delizie e non ti ricordi.
1: Seconda volta. Prima volta di quest'anno, me la passi?
0: Sì, prima volta di quest'anno sì.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Vabbè, buongiorno, salutiamo tutte le persone che ieri erano presenti in quel dell'antica Postumia e anche salutiamo quelli che purtroppo per vari motivi, distanza, economici, eccetera, eccetera, non sono potuti venire.
0: Bene, e se volete vedere anche le foto di chi è stato in radio, andate nel Facebook perché ci sono le foto con me in studio.
1: Pensa te,
0: degli ascoltatori che sono venuti a trovarci.
1: Ho visto che ti hanno fatto tante foto.
0: Ma te non ci sei da nessuna parte.
1: Ma perché io lavoro?
0: Ah, io no.
1: No, a parte che sono arrivato, io volevo passare in bici. Però
0: sì.
1: Ho detto no, dopo magari mi vedono tutti con la tutina, il vestitino da tutto attillato e allora mi sono un po' vergognato e ora sono andato a casa, mi sono fatto la doccia, sono venuto qua, ho fatto due o tre saluti.
0: Ci sono solo le foto però di chi è stato a trovarci in radio, non vedo quelle della
1: perché dovranno ancora pubblicare, sai che la nostra grafica, l'ufficio grafica. Con calma.
0: Beh, ma dai, oggi è lunedì, ragazzi. Dai,
1: calma,
0: anche tu, oggi è lunedì, dai, calma.
1: Forse lunedì prossimo saranno fuori, forse.
0: Allora, adesso vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori di Radio Sorriso con un tema pieno di emozioni.
1: Ah, caspita, dovevo darti un regalo a te.
0: I ricordi fotografici.
1: O te l'hanno già portato?
0: No. Qual è quella foto che custodite con più amore? Uno scatto di famiglia, un viaggio, un momento conviviale con altre persone, magari con nuove conoscenze.
1: La foto del vostro cane, del vostro gatto.
0: Insomma, un momento che vi fa sorridere ogni volta che la riguardate. Raccontateci la storia dietro quella fotografia, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Beh, per ridere potrebbe essere la foto anche della collega. Sto scherzando.
0: No, parlavamo di foto su Facebook a proposito di chi è venuto a trovarci.
1: No, io stavo parlando dell'argomento del giorno, no? Che parliamo di foto belle, carine,
0: sì.
1: Ti fanno ridere e allora io se mi fanno ridere, guardo una tua foto. Mi viene da ridere.
0: Guarda,
1: poi vestita
0: vuoi
1: come
0: ricordare
1: sei oggi,
0: i
1: guarda.
0: Numeri o
1: vestita
0: so.
1: Come sei oggi è una cosa, guarda, ma te proprio oggi hai preso le cose ad occhi chiusi o è mancata la corrente?
0: No,
1: perché c'è cioè non so. 345 48 45 663 se volete interagire con noi, con Massimiliano, con Tiziana tramite WhatsApp e Telegram o anche eventualmente SMS, ma chi lo usa mai più l'SMS?
0: C'è chi lo usa, credimi.
1: Ma no, ma buttatevi sulla tecnologia.
0: Musica leggerissima, Roger e la voce del sole.

0: È sempre Radio Sorriso, signori e signori, con un più pezzi messi assieme, uno più bello dell'altro. L'orchestra era quella, appunto, di Rosy Velasco e Bandiera Gialla.
1: Con Going Back to My Room Around Me, Strump. Se la disco degli anni,
0: la disco music,
1: 70, no? Il funk music,
0: i fricchettoni, tutti sti con sti capelli cotonati, tutti questi, per queste
1: col
0: persone di colore,
1: con le pantaloni a zampa, vedi,
0: sì,
1: la moda,
0: sì,
1: dopo ritorna.
0: Ma certo,
1: hai notato? Anche
0: sì,
1: tu mettevi i pantaloni a zampa?
0: No, nonna, sì, certo, scherzi.
1: Vabbè,
0: io avevo anche gli stivali.
1: I capelli,
0: i charros,
1: quelli con,
0: sì,
1: con la punta.
0: Oh, ma cioè, avevo anche
1: la cintura
0: con il coso
1: di moda.
0: Il charro. No, ma tu scherzi.
1: Ma eri un paninaro, okay, allora.
0: Certo, avevo tutte le cose dei paninari, che vestivano i paninari.
1: Ma
0: certo,
1: torniamo alle foto. Quale ricordo scatenano ai nostri ascoltatori? Quale foto in particolare per Nazareno?
0: Ciao,
1: e la moglie Donata. Lui dice: la prima volta che ci siamo conosciuti ci siamo fatti questa foto e io ce l'ho da sempre, la conservo con
0: infatti
1: molto affetto.
0: Si chiamano foto ricordo.
1: Foto ricordo.
0: Non è una foto così scattata tanto per.
1: Esatto. E allora, cari ascoltatori, qual è quella foto che custodite con più amore? Uno scatto di famiglia, un viaggio, un momento che vi fa sorridere, e ogni volta che lo riguardate, ovviamente, raccontateci la vostra storia dietro quella fotografia.
0: Dai.
1: Aspettiamo anche i vostri messaggi, e se magari ci volete inviare anche una foto
0: o anche un bel messaggio vocale con tanto di foto, così la spiegate voi, perché magari, sai, una foto vuol dire tanto o non vuol dire niente, no? Però se ci mandate una foto e poi spiegate con un bel messaggio vocale cosa vuol dire per voi quella foto, è anche carino, no?
1: Certo.
0: Dai, 345 48 45 663.
1: Nazareno diceva: io, mia moglie è mancata e quindi io, a me rimane solo la foto, i miei ricordi, e grazie a voi, ha detto, ho ritrovato l'allegria, la spensieratezza, il sorriso soprattutto, fatemi sentire una bella canzone allegra. Allora io ho scelto questa simpatica tarantella che si intitola Triche Ballache con Grande Vento.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sorriso!
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi, avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
16: Shape of Things the Car!
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Hai capito?
2: Batti cuore con Alex.
1: Batti cuore, che bella canzone.
2: Chissà,
1: che bella canzone. Salutiamo il direttore.
2: Fa battere il cuore il nostro direttore.
1: Sì, sai quante persone hanno voluto fare la fotografia con il direttore?
2: Davvero?
1: E sai quante con me? Neanche una.
2: Beh, lui era bellissimo ieri, vestito con tutto di rosa, esatto.
1: Gli ho detto, se me lo dicevi, te pensa che prima di venire, cioè di andare, volevo mettermele anch'io i pantaloni rosa, però ho detto no dai, rimaniamo sullo sportivo. Allora mi sono messo un paio di jeans, però me li ero già messi, quindi vedi che non abbiamo feeling. Non c'è feeling, è solo una questione di feeling.
2: Anch'io ieri ho messo i jeans, hai visto?
1: Sì.
2: Ciao Radio Sorriso, la foto più importante per me è quella scattata il giorno in cui è nata mia figlia. Io e mia moglie eravamo stanchissimi ma felicissimi. Ogni volta che la guardo mi emoziono come quel giorno. Però caro ascoltatore, perché non ti sei firmato?
1: Beh, la fretta, mamma mia, oh che pignola che sei. Guarda, adesso ti dico io come si chiama. Vado
2: invece,
1: nel profilo,
2: sì.
1: Pietro.
2: Pietro.
1: Guarda, si è dimenticato. Pietro, scusa, ma oggi è lunedì.
2: Invece, per Liana di Pordenone, la foto più importante a cui insomma pensa subito ai suoi genitori è appunto quella con i suoi genitori.
1: Ma va! Ma dai!
2: E anche il ricordo più bello che cantavano insieme questo Il tango delle capinere.

0: Signori e signori, Franco e Valeriana con Fermare il tempo.
1: Con una foto si può, però. Tempo. Sentiamo Nuccia.
0: La ciao, ascoltiamo? Nuccia, bella.
1: Allora, sempre vediamo. Radio Sorriso.
2: Ciao, ragazzi, sono Nuccia da Treviso.
1: Ciao.
2: Vi ho conosciuto ieri.
0: Lo so.
2: Niente. Io, Massimiliano, volevo chiedere di ballare, ma non sapevo.
0: No, no, ma guarda, ti avrei detto di ma perché non
2: chiesto,
0: non sono in grado.
2: Massimiliano. Comunque, Ziana, sei dolcissima.
1: Grazie.
2: E mi piacete come coppia professionale
1: e radiofonica, ecco.
0: Io ci provo, lei
1: vediamo
2: le canzoni, perché l'ho già chiesta stamattina, perché ho salutato anche Giovannino.
0: Ah, bravo.
2: Non voglio portare via tempo ad altri. E vi abbraccio. Ciao, ciao.
1: Grazie. Ciao, ciao. Che gentile.
0: Sì. Beh, guarda, anche se mi chiedevi, ti avrei detto di no, ma non perché non volevo ballare con te, perché proprio non sono capace. Sono un tronco, mi spiace. Difatti, quando vedo ballare il direttore con gli ascoltatori, le ascoltatrici, o comunque che è molto... Sembra
1: sciolto,
0: una molla, no? Sembra un elastico, una cosa di gomma, niente da fare. Come quando vedo che ballano i balli di gruppo, no? Che sono tutti sincronizzati, no? Che vanno di qua a destra, zampettina, saltino, destra, sinistra.
1: Ma no, nemmeno io.
0: Io, guarda, ci ho provato anche ieri, ma.
1: Ma noi ci rifaremo, io e te quella sera. No,
0: posso dirti, non ce la faremo mai. Neanche se andiamo a scuola di danza, cioè, no, proprio. Cioè, io il tempo, il ritmo ce l'ho, no? Un, due.
1: Mi ricordo quest'estate quando eravamo all'arena, ti ricordi, all'Alpea, facevo così.
0: Verona.
1: Così, ho detto, madonna, ma sembra ubriaco. Cioè, così.
0: Ah, beh, parliamo di te che non senti neanche il tempo. Cioè, voglio dire, andavi così, sembravi barcollando.
1: Dai, possiamo solo rimanere qui in radio e allora annunciamo l'ospite di Giro di Tacco.
0: Signore e signori, dalle 13.30 alle 14 sui canali televisivi di Radio Sorriso TV, Gigi Chiappin.
1: Oh, e invece cosa accadrà in diretta radio alle ore 14?
0: Non lo so, dimmelo tu.
1: Gigi Chiappin nuovamente.
0: Chiappin adesso. Cambiamo
1: Chiappin.
0: Chiappin.
1: Boh.
0: No, Chiappi.
1: Allora andiamo
0: Chiappin.
1: Con Dolores De Panza.
0: Ecco.
1: Quella che mi fai venire tu con
0: sì,
1: Castellina Basi, un bel tango qui su Radio Sorriso.
3: Ai, ai, ai, ai. A pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita.

0: Eccola qua, siamo nuovamente in diretta.
1: In diretta, sono le 12.56, giusto appunto, per ricordare l'ospite di Giro di Tacco, tra pochissimo in diretta televisiva, chi ci sarà?
0: Gigi Chiapin, devi andare a vederlo, non
1: e poi
0: ricordi?
1: In diretta radio alle ore 14.
0: Sempre Gigi Chiapin.
1: Bene, allora andiamo con Chicco Della Franca, ti penso sempre, qui sì. Su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella, ma come sempre 035 83 1791, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 1791.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Treviso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, aggiornamento delle 13. I finanzieri di Padova hanno contestato 13 violazioni ad altrettanti gestori di pompe di carburante nel territorio provinciale per l'ingiustificato rialzo dei prezzi dei carburanti. Negli ultimi mesi i finanzieri hanno eseguito 47 interventi di controllo, di cui uno nei confronti di un distributore autostradale e 46 per impianti operanti sulla rete stradale ordinaria.
4: Non è in pericolo di vita il 35enne che è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio mentre l'uomo e alcuni amici stavano giocando con delle armi a marostica, sparando a dei bersagli.
3: Sono stati 250 i volontari Umpli che hanno partecipato all'assemblea regionale delle Pro Loco del Veneto. L'importante momento di confronto e programmazione ha riunito dirigenti, volontari e rappresentanti delle Pro Loco provenienti da tutta la regione sul tema Le Pro Loco, protagoniste del futuro nella promozione culturale, turistica e sociale delle comunità locali.
4: È tutto.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: E permesso?
5: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: E gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Indiavolato, Stefano Linari su Radio Sorriso alle 13:10, sempre in diretta, Massimiliano e Tiziana.
1: Esatto, sono arrivati 3 messaggi, vogliamo leggerli?
0: Certo che li leggiamo. Allora, salutiamo innanzitutto
1: Antonella.
0: Ciao Antonella, che ieri era davanti a me quando io avevo al mio fianco mia moglie e ho visto Antonella che ballava con appunto il direttore Alex e si muoveva molto bene, proprio bravi, è stata una bella esibizione, bene. Diciamo così, quindi brava anche te Antonella, ma bravo anche Alex, mi piacerebbe ballare come lui.
1: Lui è veramente fluido.
0: Sì, allora ciao Sorrisini, per favore mi fate ascoltare un Begin di Montale, grazie mille.
1: Davide Montali.
0: Sì, poi vediamo Jasmine, buongiorno a voi, grazie per la festa di ieri, graditissima la visita dei vostri studi, bravissima. Jasmine di Paese, te la ricordi?
1: Ma tu sai quante persone sono venute ieri, lo so.
0: Ricordarsi il nome di tutti, credo
1: no,
0: che sia
1: guarda,
0: impossibile.
1: Non mi ricordo di tutti, però so che ne ho conosciuti molti, ecco.
0: Oh, e molte, no?
1: E poi mi hanno fatto anche domande, era molto interessante, erano molto interessati.
0: Hai saputo rispondere?
1: Beh, io spero di sì, di essere stata soddisfacente.
0: Bene.
1: Bene, continuiamo ad ascoltare bella musica in questo quasi inizio pomeriggio di questo lunedì inizio settimana, che è un po' dura se iniziarla oggi 18 maggio. Andiamo
0: non è dura.
1: Deborah con la bella canzone Deborah. Italiana
0: con l'H.
1: L'orchestra Joselito.
0: Sì. Canta Deborah.

0: che buono il caffè. Grazie Tiziana per il caffè. Scusateci, ma eravamo alla macchinetta del caffè. Non eravamo privilegiati come voi che avevate la macchinetta di Radio Sorriso.
1: Ieri,
0: no, per il
1: hai visto? Noi invece abbiamo dovuto aspettare.
0: Abbiamo dovuto aspettare perché c'era la fila su quella macchinetta. Vabbè.
1: Allora, diciamo che Davide Montali ha cantato chitarra innamorata.
0: Oh, molto bene. Andiamo a vedere se ci sono altri WhatsApp. Eccolo qua. Buongiorno, io custodisco una vecchia foto in bianco e nero dei miei nonni davanti alla loro prima Vespa. Avevano pochissimo, ma dai loro sorrisi si vedeva tutta la felicità del mondo, hai capito?
1: La Vespa, probabilmente qui è

0: pelo sul volante.
1: Beh,
0: te lo
1: no,
0: ricordi?
1: Voglio dire, io no, cioè sì, mi ricordo.
0: Beh, io
1: ma,
0: mi ricordo un DJ che ce l'aveva.
1: Ma tu, sì, vabbè, perché era un DJ e arriva fin là. Cioè, voglio dire, ma. Sì, sì, ho visto anch'io delle fotografie. Questo
0: aveva, esatto,
1: qua,
0: aveva il volante.
1: Però
0: con
1: anche,
0: il peluche.
1: Anche no, dai. Insomma.
0: E poi dietro, nel cruscotto dietro però
1: il peluche. Oggetto, sì.
0: Oppure ti ricordi quei cuscini che si mettevano dietro la macchina, dietro il sedile dietro della macchina?
1: Per stare più comodi quando...
0: No, beh, non penso fosse quello il motivo.
1: Come
0: però...
1: no? Cosa ti servono i cuscini? Scusa, per arredamento? Li userai per...
0: E non è, dai, che ci sono bambini.
1: Io mica ho detto niente, chi ha orecchie per intendere intenda. E gli altri in camper.
0: Io ho preparato Mauro Levrini, La forma del vento.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve.
10: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Sorriso.
14: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
21: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
20: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
21: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
20: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
21: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
22: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Nicola Marchese, Pazzo Sentimento,
1: ah,
0: alle 13:37.
1: Sì, nel frattempo si è collegato Gigi Chiappin con il nostro Claudio Prospero.
0: Prospero. È venuto poi alla festa ieri,
1: sì,
0: Prospero?
1: Sì. Sono venuti, credo, tutti, a parte Elisa Paola. Poi credo che siano passati tutti per un saluto veloce, perché anche Patrick è rimasto e poi è dovuto venire qua. Quando è partito Patrick e poi è arrivato Claudio. Comunque dai, è stata veramente una bella giornata, anche perché, ripeto, essendo qua vicino, è più facile che chi finisce in radio faccia un salto in ristorante. Quindi bene o male abbiamo visto un po' tutto. Cioè, chi era al pranzo, i 300 presenti al pranzo,
0: tutti.
1: Bene o male, in qualche maniera avete visto quasi tutte le persone che ruotano attorno a Radio Sorriso e a Radio Sorriso TV. Quindi è anche una bella cosa, sinceramente, sì. È stata bella. Bella anche, credo, per gli ascoltatori, che così hanno visto di persona chi magari ascolta quotidianamente, no?
0: Esatto, chi siamo. Che molte persone con la curiosità, insomma, sono venute. Allora, ciao amici di Radio Sorriso, ecco la mia fotografia speciale, è stata scattata durante un viaggio a Parigi.
1: Oui,
0: io e mio marito sotto la Tour Eiffel, mentre ci promettavamo di sposarci, è il ricordo più romantico che abbiamo.
1: Ah,
0: Luisa
1: bello.
0: E Franco.
1: Ciao Luisa e ciao Franco, magari si sono sposati, non si sa.
0: Sì,
1: hanno fatto la promessa, ma non è detto che ci siamo sposati. Può essere, per carità. Va bene, dai, ricordiamo il numero della musica se volete interagire come hanno fatto gli ascoltatori di Radio Sorriso: 345 48 45 663.
0: Ed ora con Sdrindolo e Daniele ascoltiamo la polca dei fagioli.
1: Ma dai, chissà come sarà questa polca.

0: Mirko e Simona Group su Radio Sorriso
1: dolce,
0: con Dolce,
1: Dolce Luna.
0: A proposito, guarda che bella... di Dolce, quanto buono era la torta di ieri? Tu l'hai mangiata? Ah no, tu non l'hai mangiata.
1: Io sono venuta a mezzogiorno.
0: Posso dirti, io l'ho mangiata due fette.
1: No.
0: Sì, l'ho mangiata due fette. Una non mi sono fatta vedere e l'altra invece l'ho mangiata perché me l'ha portata mia moglie.
1: Ma poi è venuta anche Lucia, no?
0: Certo che è venuta, l'ho messa subito a lavorare io, appena dai vieni qua che dobbiamo fare la lotteria. C'aveva anche i tacchi, me ne sono accorto dopo, infatti ho preso tanti quelle parole quando sono arrivato a casa.
1: Ecco, ben ti sta. Lidia di Palmanova ci ha mandato una bella foto.
0: Ah, con scritto: foto della mia famiglia scattata a Bari per il mio compleanno, figli, genero e due nipoti e mio marito. Per me è la foto più bella che ho, hai capito?
1: Ciao cari.
0: Ciao Lidia. Ciao Lidia,
1: che bella, bel ricordo
0: bella.
1: Anche di un'estate con i piccolini che poi si vedranno grandi.
0: Però vabbè, l'orologio che non è corretto, sono le 3:24 fa.
1: In che senso?
0: È 03:24, quindi se l'ha fatta adesso, voglio dire,
1: ma
0: c'è qualcosa che non va
1: nel suo cellulare.
0: Appunto, ma a meno che Palmanova non penso che sia
1: quel fuso orario.
0: Esatto. Quindi vabbè, a parte gli scherzi, dai Lidia, ci mancherebbe altro.
1: Dai,
0: andiamo avanti con la musica.
1: Sì, ancora due belle canzoni, poi ci salutiamo. Adesso c'è Daisy Bianchi con Noi Due Insieme e poi la Dani Mos Band con la grintosa
0: Dania,
1: Una Stella Tra le Mani.

0: Hai capito la Dania?
1: Non chiudere una stella tra le mani, mai, non fermare quello che...
0: Giorgio, cosa si inventa adesso? Nella...
2: cosa si inventa adesso?
1: Che dai, se finivi. Una vuole esplodere, cioè vuole dare il meglio di sé, non fermarla, no, ecco, giusto, questo giusto. Volevo dire, dai. Tu sei la sapienza.
0: Quanta acqua hai bevuto oggi?
1: Troppo forse, vedi? Che deve durarmi fino a questa sera, l'ho bevuta già tutta.
0: Ma sei sicura che fosse acqua?
1: Certo, perché?
0: Posso dare un controllino?
1: Tu fatti gli affari tuoi.
0: Secondo me c'è un po' di alcol all'interno.
1: Fatti gli affari tuoi. Allora, ci salutiamo perché adesso tra pochi minuti ci sarà in diretta Gigi Chiappin qui con la nostra Iris e l'ospite di oggi, ospite di Giro di Tacco. A tutti voi buon proseguimento di giornata, vero Max?
0: E certamente, ci sentiamo domani. Ricordiamo la replica per quelli che volessero vedere la classifica, le 12 canzoni più trasmesse della settimana con me e Tiziano, solo sul canale televisivo di Radio Sorriso TV questa sera dalle 19:30 alle 20:30. Corretto?
1: È corretto. Ciao a tutti voi, a domani.
0: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Oggi parliamo di grandi carnivori d'Italia, l'orso, il lupo, lo sciacallo dorato e la lince, che è anche il titolo del libro pubblicato da poco da una divulgatrice scientifica e da una fotografa naturalistica che è Jessica Peruzzo, alla quale do il benvenuto.
13: Salve, buongiorno.
12: Come è stato concepito questo libro?
13: Beh, questo libro è nato come naturale proseguimento del mio primo libro, che era incentrato sul ritorno del lupo sulle montagne vicentine, che a sua volta è nato dalla mia tesi di laurea. Quindi ho iniziato a parlare di lupi praticamente in tutto il Triveneto, e quando andavo a parlare di lupi, dopo un po' mi chiedevano anche di parlare di orsi, poi anche di sciacalli dorati e alla fine anche di linci. Quindi ho dovuto informarmi veramente in maniera molto molto esaustiva, contattando anche i maggiori esperti di questi argomenti, andando sul campo, facendo ricerche e così via, e alla fine ho cercato di mettere assieme tutto quello che ho imparato io stessa, quello che ho scoperto in tanti anni di divulgazione. Sì, ho cercato di mettere insieme il tutto e di renderlo il più fruibile possibile anche al grande pubblico. Quindi ho voluto proprio dare un taglio il più possibile semplice e divulgativo a questo mio secondo libro.
12: Potete ascoltare la versione completa di questa intervista sulla nostra sezione podcast. Intanto ringrazio Jessica Peruzzo, autrice dei Grandi Carnivori d'Italia, l'orso, il lupo, lo sciacallo dorato e la lince, Ricca Editore.
13: Grazie a voi.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Sorriso!
17: È il momento.

0: sorriso viene a trovarci Gigi Chiappin. Ciao Gigi!
1: Eccomi qua, Iri! Carissimi ascoltatori, amici dal Veneto, un abbraccio a tutti quanti.
0: Allora, innanzitutto come stai? Perché è un po' che non ci si sente.
1: Guarda, meglio di così non si può andare. No, dai, no, a parte di scherzi. Si va, dai, ci tira la baracca come al solito, e come penso fai anche tu, tutti i giorni con i tuoi amici.
0: Bravissimo, tra l'altro noi siamo reduci da un pranzo ieri della radio dove diciamo è stata una giornata veramente carichissima, travolgente, però sono di quelle giornate che anche se il giorno dopo non sai nemmeno chi sei, da talmente stanco che sei, però sono quelle giornate che ti riempiono il cuore, che ti fanno vivere tipo ad un metro da terra per qualche giorno.
1: È vero, molto bello, sono molto belle queste cose qui. Bravi.
0: Allora Gigi, ci sono tante cose nuove, so che sono usciti anche dei tuoi singoli, c'è anche un album dedicato alla tromba che è il tuo grande amore.
1: Sì, il mio primo amore, non l'ho mai scordato, c'è passato un po' di tempo perché l'ultima produzione che ho fatto di tromba solista era nel 93 e suonavo ancora con l'orchestra di Bagutti. E poi da lì praticamente ho sempre fatto dischi per l'orchestra, e quindi mai pensato e dedicato a una cosa mia personale. Invece l'anno scorso praticamente ho scritto la produzione, un brano che è già passato in televisione, passerà anche oggi in radio, ma grazie a te, e che si chiama Arte, è proprio il titolo del disco. Ed è una produzione di tromba solista in definitiva.
0: Sì, tra l'altro brano che già ci ascoltiamo a Radio Sorriso da un po' di tempo.
1: Ecco, infatti, esatto. Il titolo del disco. E poi adesso sono uscite le nuove produzioni della mia edizione, la mia etichetta discografica, la PLC Record, per quanto riguarda il disco dell'Orchestra del Cuore, che sarà Genius. E poi all'interno avete appunto ascoltato adesso Non Sono un Boomer. E poi sono uscite altre produzioni di fisarmonica, ho voluto chiamare le Strapise Compilation, ho già fatto il volume 1 e adesso sta in uscita il volume 2. E tutto lo troverete dentro all'interno del plcrecord.it, dove troverete tutto quanto, incluso, anche se me lo concedi, vi faccio un po' di pubblicità, anche la mia web radio personale, perché mi sono fatto anche la web radio cuore, tanto per stare in tema, ecco, insomma.
0: Però, giusto per
1: solo produzione mia, cioè in pratica tutto quello che passa in radio è roba mia, dalla mia produzione e basta.
0: Ok, sono le produzioni di PLC Record. Allora, Gigi Chiappin, l'Orchestra del Cuore, noi ci siamo ascoltati in apertura Non Sono un Boomer. Quando ho letto il titolo di questo brano, scusami, ma io mi sono fatto un po' una risata.
1: Sì, siamo lo volevo dedicare a tutte le persone che hanno dalla mia tensura, diciamo.
0: Ma anche la mia, vai tranquillo. Cioè. Però mi sento molto boomer in realtà.
1: Beh, insomma, già il fatto che tu sei lì, seduto in quel posto lì a fare una certa cosa che non lo fanno tutti, non può essere una boomer.
0: Ah, ecco.
1: Ecco. Noi non siamo dei boomer, sicuro.
0: Noi non siamo dei boomer. Come nasce questo brano? Dalla voglia di dire che cosa?
1: Ma niente, siccome è una frase che ultimamente utilizzano in tanti, allora siccome io non mi sento un boomer, perché il boomer è quello che ha il classico telefonino con i quadratoni grossi che schiaccia i pulsanti e non sa dove schiacciare e non riesce a entrare in internet, ecco, quello è il boomer, io non mi sento tale, e quindi ho voluto fare una cosa del genere, uscire fuori dall'ambito del fatto che io mi sento vecchio, io non sono vecchio, non mi sento anziano, vecchio è una brutta parola, anziano, io non mi sento assolutamente anziano, anche se di fatto lo sono, perché ho 64 anni e non mi vergogno a dirlo, però non mi sento boomer, ecco, insomma.
0: No, non ti senti boomer, però hai vissuto quell'epoca dove c'erano i 45 giri, i 33 giri, dove c'erano anche le musicassette, cose che adesso i giovani non sanno più che cosa sono.
1: Non riuscito ancora a vedere i 78 giri e il Super 8.
0: Mamma mia! Sì, quindi ancora prima. Sei un po' nostalgico sotto questo punto di vista oppure no? Visto che dici non sono un boomer, quindi in pratica sei un po' a passo con i tempi.
1: Sì, assolutamente, bisogna evolversi comunque. Come una volta dicevano, è uscito il CD, che, e adesso come facciamo a sentire il CD, i dischi, dove sono, come faremo senza i dischi, e avremo questo CD, cosa sarà questo CD? Beh, il CD è già sorpassato, quindi fai te, siamo già avanti.
0: E come fai a mantenere giovane la tromba?
1: La tromba è sempre lì, sempre ferma lì, aspetta solo di essere suonata e di avere nuove invenzioni. Secondo il mio punto di vista, il disco arte ha delle buone sonorità, non c'è nulla di incredibile come arrangiamenti, perché l'ho voluto proprio semplice, esattamente con una bella melodia che ci, nel mio stile di un bel cantabile per tromba solista, e diciamo su quello sono rimasto un po' più all'antica, non mi sono evoluto molto, perché comunque a me piace ancora la bella melodia suonata da balera, ecco, insomma mi piace ancora quel sistema lì.
0: Hai trovato qualche ragazzo giovane a cui poter diciamo così insegnare anche la tua arte?
1: Allora, innanzitutto mio figlio, perché mio figlio ha imparato anche lui la tromba. Un giorno mi ha detto, quando era ragazzino, mi fa: papà, voglio imparare a suonare la tromba. Sono rimasto stupito, perché veramente non mi aspettavo, perché lui mi saliva sul palco con me da ragazzino, poi addirittura poi mi seguiva con l'orchestra di Baguzzi, lui saliva sul palco, faceva la finta di suonare la tromba sua, quella di plastica. Poi ha iniziato, come si chiama, a seguirmi in orchestra, addirittura nell'estate veniva a darmi una mano a lavorare. Poi un giorno mi dice: voglio imparare la tromba. Beh, da lì, ragazzi, è diventato un jazzista da paura. E sotto di lui c'è degli allievi, c'è un ragazzino, proprio mi diceva l'altro giorno, che già 5 anni che lavora, che suona per lui, che gli insegna lui a Tortona,
0: sì,
1: in provincia di Alessandria, e in pratica sta imparando benissimo. Adesso ha 17 anni, è iniziato che aveva 12 anni, e grazie a mio figlio. Mio figlio è un buon insegnante, io al contrario mio, perché io non riesco ad avere un rapporto con a livello didattico, mentre invece mio figlio è molto ma molto bravo, insegna sia pianoforte che tromba, ecco.
0: Beh, deve essere una bella soddisfazione, perché di solito i figli molto difficilmente fanno un po' fatica a volte a avvicinarsi a quelli che sono gli strumenti dei genitori.
1: Che tra l'altro cose ti posso anche dire che è l'autore del pezzo Dalla Valle di Pei, non so se hai presente.
0: Sì, certo. Mamma mia,
1: lui è l'autore di quella canzone lì, quindi
0: ok. Canzone che insomma è un po' nel cuore di tutti noi, perché tutti gli anni siamo in Val di Peio con Gianmarco Bagutti e con tutti gli artisti che ci vengono a trovare. Visto che abbiamo parlato di tromba solista, abbiamo parlato della produzione arte, adesso parliamo di questo CD che tu stai facendo, dove all'interno ci siamo ascoltati il brano Non sono un boomer, sarà all'interno di questo disco, e il prossimo brano che ci ascolteremo
1: è Cowboy Cinturoni.
0: Sì, vuoi esatto, parlare di questo brano?
1: Semplicemente bisogna stare un pelino alla moda, perché insomma dopo che sono nate questi balli di gruppo, anche il Chacha Country, che francamente del Chacha c'è pochino, però insomma, perché a me no, il sistema nostro è totalmente diverso, ma ho voluto rimanere sul tema del cowboy, quindi cowboy cinturone, meglio di quello, insomma. Testo è mio, musica mia, insomma.
0: Ma c'è un momento particolare in cui scrivi?
1: Ma l'ispirazione ti viene quando meno te lo aspetti, mai a tavolino, perché il tavolino risulta sempre una cosa un po' così, sono fonti di ispirazione. Genius, che sarà il genius, vabbè, mi è nata un'ispirazione, cioè, è già in produzione, non è ancora finita, ma in produzione. Ultimamente, come molti musicisti stanno facendo, si aiutano con l'intelligenza artificiale, e devo dire, cioè, non ho vergogna di dirlo, perché comunque bisogna stare al passo coi tempi, L'idea nasce da me chiaramente e poi è stata sviluppata dall'intelligenza artificiale, poi in sala di incisione abbiamo realizzato il brano ed è un prodotto insomma che a me piace molto, ecco, insomma.
0: Allora ce l'ha più, sì,
1: ad esempio, per, non sono un boomer, è un'idea mia, testo mio e melodia mia, però sviluppata poi dall'intelligenza artificiale.
0: Ok, quindi ti sei fatto aiutare.
1: Certo, ma sai, una volta si andava a incidere negli anni 70, l'orchestra andava a incidere in sala di incisione, incidevano tutti i musicisti e tutto quanto, magari facevano più piste, più tracce. Adesso è una cosa che magari l'ascoltatore a casa fa un po' fatica a capire. Poi dopo di loro è nata, cosa sono nate? Sono nati i Revus, i Nastri, è nato il computer, e allora lì la batteria, il basso, la chitarra, cioè la chitarra no, perché la chitarra, emulare una chitarra viva live non è facile, però ad esempio una tastiera, una batteria e un basso si può riprodurre col computer. Dopodiché ci metti su lo strumento vero, come può essere la chitarra, la fisarmonica, la tromba, la voce, e diventa un brano, e viene inciso tutto il resto. Adesso invece si aiutano con l'intelligenza artificiale, di differente non cambia nulla, non c'è nessun cambiamento, viene fatto tutto, riprodotto per in sala di incisione, per cui non, è tale quale, insomma, è un piccolo aiuto, che è un piccolo contributo che puoi dare all'inventiva del musicista, ecco, tutto qua.
0: Bene, allora ci ascoltiamo Cowboy Cinturoni, poi torneremo ancora a parlare insieme a Gigi Chiappin anche di questa estate 2026 che sta per,
1: certo,
0: iniziare.
1: Certo.

0: cinturoni su Radio Sorriso, il nostro amico Gigi Chiapin all'Orchestra del Cuore. Abbiamo capito che questo sarà è un singolo che sarà all'interno del suo nuovo album. Che
1: oltretutto è un brano che ho scritto anche, ha cantato anche Ringo Storri, te lo ricordi il mitico Ringo?
0: Certo che salutiamo.
1: Poi ti manderò anche la sua incisione.
0: Bene, quindi insomma ci sarà modo di sentire anche lui, magari verrà ospite anche lui a Radio Sorriso.
1: Certo.
0: Come ti stai preparando a quest'estate 2026?
1: Ma diciamo che non c'è, ci sono grandi cose incredibili. Come tutte le estate ci prepariamo a fare le nostre serate, anche perché io ripeto, come ho già detto prima in televisione, non faccio più la professione, perché non c'è più possibilità di fare professione, perché comunque i miei musicisti sono tutti bene o male, hanno un lavoro, un primo lavoro, ma è diventato,
0: sì.
1: E quindi rimane una passione. Sempre a livello molto professionale, perché comunque io ho avuto un insegnamento professionistico e professionale già dal 1986 con l'entrata di Bagutti, e poi da lì insomma diventa un po' difficile scrollarti di dosso, boh, adesso lo faccio come hobby. Sì, lo fai come hobby, come piacere, d'accordo, però lo fai sempre in maniera educato, professionale, devi sempre comunque avere un atteggiamento particolare sul palco, poi lo sai meglio di me, insomma, non voglio insegnare niente.
0: Sì, assolutissimamente.
1: Quindi sostanzialmente sono diminuite le date e il mio raggio d'azione, perché comunque è cambiato un po' tutto, diciamo, dopo il Covid è crollato un po'

0: tutto il nostro sistema, e se non hai particolari agganci con determinati impresari e robe varie, sai benissimo che diventa un po' difficile lavorare. Quindi sostanzialmente abbiamo l'orchestra integra da 7-8 elementi fino ad arrivare anche al trio quartetto, quindi sempre dipende solo dalla festa e dal locale, e chiaramente dai budget che ci sono in giro, perché purtroppo anche quello, i budget sono crollati in maniera verticale, cioè una cosa pazzesca.
1: Sì, diciamo che comunque tu la tua storia come Gigi Chiapin, Orchestra del Cuore, l'hai fatta, ma giustamente come dicevi tu, può continuare poi, in questo caso è subentrata proprio la vera passione.
0: Sì, assolutamente sì, e comunque col discorso a livello discografico mi occupa il tempo alla stessa maniera, sempre in maniera professionale, ripeto, e poi oltretutto sono anche webmaster, quindi mi sono creato anche i miei siti, quello dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, oppure quello della mia edizione plcrecord.it, sono tutte robe prodotte da me, fatte da me, quindi con la mia la mia voglia di creare, quindi anche lì a livello creativo è una bella cosa usare il internet per comunque pubblicizzare il tuo prodotto, perché comunque lavorando con HTML, PHP, insomma i soliti i codici che ci sono per fare siti internet è sempre una cosa di ingegno.
1: Senti, ma secondo te è cambiato un po' il mondo dell'orchestra da ballo? Cioè i ragazzi si avvicinano al liscio, al ballo, e il fatto che esistano magari tipo TikTok penalizzano secondo te o stanno aiutando la musica?
0: Ma insomma hanno un po' di tutti questi social, le televisioni e i social hanno disintegrato un po' tutto il nostro sistema, cioè chiaramente adesso c'è molto più dispersione di svago, quindi in automatico si perde della gente, come una volta esistevano solo le sale da ballo e le discoteche, però ecco le mega discoteche dove c'era questi assembramenti di persone, le discoteche, le sale da ballo erano tantissime, si sono dimezzate perché chiaramente il pubblico non arriva più, e non arrivando più vuol dire che abbiamo perso per strada le vecchie generazioni e i giovani fanno fatica ad arrivare. Si cerca di fare un po' di raduno con questi le scuole di ballo per cercare di inventarsi qualcosa. Io spero che ci sia un proseguo un pelino meglio di quello che sta andando adesso, perché al momento io non vedo grandi soluzioni, insomma.
1: Secondo te cos'è che manca in questo momento alla comunicazione moderna?
0: Beh no, io nel nostro settore manca il fatto di riuscire a capire cosa vuole esattamente il giovane, perché comunque aggregare il giovane insieme a quello più anziano significa dover alterare chiaramente il repertorio, un'orchestra deve alterare, come è già fatto del resto, alterare il proprio repertorio. Quindi un'orchestra che sale sul palco deve rendersi conto che deve fare un po' di tutto, dal ballo di gruppo al liscio a tutto quel genere anche più moderno chiaramente. Però dirti esattamente cosa vuole il pubblico è sempre un punto interrogativo, perché insomma non è facile accontentare tutti, ecco.
1: È sempre più difficile, questo è vero. Purtroppo è arrivata la fine anche di questa intervista, è passata mezz'oretta velocemente. Noi adesso ci ascoltiamo Arte, tu l'hai presentato prima questo brano.
0: Sì, questo è appunto il titolo del mio disco. Il titolo mi è venuto così di getto, Arte, perché comunque suonare rimane sempre comunque un'arte, perché la musica è l'arte dei suoni, quindi allora l'ho chiamato Arte perché è molto, diciamo, una ricerca un po' raffinata di suono. Nasce dall'autore, che è Paolo Barbieri, nasce da come un tango, e io l'ho riprodotto l'ho riarrangiato diciamo una piccola bacciatina lenta o moderato, chiamalo come vuoi, comunque quello stile lì, ecco.
1: Sì, Vuoi ricordare anche i social in chiusura, proprio per vedere insomma dove possono trovarti, dove possono trovare anche le tue produzioni?
0: Vabbè, Instagram Orchestra del Cuore, poi c'è anche, come si chiama, su Facebook c'è Orchestra del Cuore, oppure Gigi Chiappin, sempre su Facebook, oppure ancora orchestradelcuore.com, lì troverete tutta la storia dell'Orchestra del Cuore dal 1996 arrivare adesso, con le video, con le fotografie di tutti i miei musicisti, di tutto quello che è successo a livello video, e poi soprattutto il tour, del nuovo tour e l'orchestra che è appunto composta adesso da 7 elementi. E poi plcrecord.it, dove lì troverete appunto tutta la mia produzione. Potete scaricare chiaramente spartiti, musiche, basi, e play, tutto. E dentro, all'interno, c'è anche la web Radio Cuore, che è una parte, una branca della mia edizione musicale, la mia etichetta discografica TLC Record.
1: Noi ti ringraziamo, Gigi, e ti auguriamo una buona estate.
0: Io faccio un augurio a te, un buon lavoro a tutti voi di Sorriso, e non solo, tutto lo staff che c'è all'interno di quel bellissimo centro, che merita di essere visto, perché a me piace, anzi voglio anche ritornare lì da voi, perché è favoloso veramente. E poi salutare tutti i tuoi radioascoltatori e augurare loro, andate a ballare ovunque, dove potete, l'importante è andare a ballare, divertirsi e andare a ascoltare tutte le orchestre che avete possibilità di andare a sentire, perché meritano comunque tutte.
1: Sì, anche okay? Perché la musica è vita. Grazie, Gigi.
0: Certo, un abbraccio forte a tutti.
1: Grazie, grazie mille. E noi ricordiamo che questa sera alle 22 ci sarà la replica di Artisti in Radio. Ora ci ascoltiamo Arte, Gigi Chiappi, l'Orchestra del Cuore.

0: di abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono più fu-
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Sai qual è il bello di un viaggio caldato? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
12: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
13: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.it.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: A B Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Maddonina degli Alpini, Marco e il clan.

Bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio e buona settimana a voi tutti da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Oltre il liscio iniziamo una nuova settimana con i viaggi musicali, i nostri viaggi musicali. Naturalmente anche con la vostra presenza, la vostra partecipazione attraverso le vostre scelte musicali. Bene. E naturalmente ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabilmente vi accompagni come sempre il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai, che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri. Giuseppe Spinelli insieme con Veila, arriva il Fox come nelle favole. Buona musica, vai!

Vela di Giuseppe Spinelli, il Fox come nelle favole. Che la musica sia con noi, che ci accompagni piacevolmente, ragazzi. Tutta la musica da ballo con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Gabriele e Rosita, i Philadelphia, ti amo.

Gabriele e Rosita in Philadelphia, ti amerò, ti amerei. E nel viaggio musicale di oggi, come dicevo poco fa, naturalmente anche voi con me protagonisti, con le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda la messaggistica, il 345 48 45 663. Eccolo, è lui, ed è l'ultimo dei Moicani, Roberto Scaglioni.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0 423 73 66 12.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: L'appuntamento di oggi è con Kintec di Padova ed è con noi l'ingegnere Nicola Della Zassa, cofondatrice e amministratrice delegata. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie mille anche per l'occasione di raccontare cosa fa la mia azienda.
3: Kintec di cosa si occupa?
4: Sì, allora, innanzitutto Kintec è uno spin-off dell'Università di Padova ed è una PMI innovativa riconosciuta proprio quest'anno nel 2024 e vi faccio un po' di storia molto rapidamente. Nasciamo nel 2018 come startup innovativa e che cosa facciamo? Facciamo servizi di ricerca e sviluppo in outsourcing. Ci possono essere delle aziende che magari hanno delle problematiche da risolvere oppure hanno un'idea innovativa che vogliono sviluppare e non hanno magari un gruppo di ricerca interno che è in grado di risolvere questo problema o di sviluppare questa idea, o magari ce l'hanno però è esperto su altro e quindi si possono rivolgere a noi e noi diciamo affianchiamo queste aziende nel settore dell'ingegneria industriale, quindi principalmente ingegneria chimica ed ingegneria ambientale, perché questi settori perché sono quelli sui quali ci siamo formati durante il nostro percorso universitario.
3: Ringraziamo l'ingegnere Nicola Della Zassa, cofondatrice e amministratrice delegata di Kintec.
4: Grazie a voi, arrivederci.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E voilà, signore, la mazurka, anzi, direi di più, la mazurchissima, la fisa di Walter Gianarelli. Gente che balla, cerrrrr.

0: Sostanza.
1: Con Gio Valeriani, gente che balla, siamo noi, siamo sempre noi, anzi direi di più, siamo solo noi, quelli con il sorriso. Facciamo tappa sulle Dolomiti. Ciao Claudio, sono le Dolomiti, tutto ok? Un po' freddino. Un abbraccio a te, tutta Radio Sorriso, e un saluto per tutti gli ascoltatori, Silvio delle Dolomiti. Ciao Silvio, un abbraccione a te. Eccola, subito protagonista Francesca Mazzucato, maledico il mondo. Ciao Silvio, e poi dalle Dolomiti andiamo invece in quella di Verona e andiamo a salutare Tiziano, buona compagnia a te, ciao Tiziano. A seguire protagonista sarà Nicola Marchese, Un angelo nel blu.

vedo il mare in tempesta, anche se potrei non approdare mai. Se combatti o vinci o perdi, non si pareggia mai nelle questioni d'amore. Vince solo chi ha la bussola.

in quella di Conegliano vado a salutare Daniela, ero una bambina, Alida Ferrarese. A seguire da Conegliano la tappa successiva in, ci porta a Bassano andando a salutare Gianna con i Rodigini, Francesca e Monica protagonisti, la Chisomba, noi nel silenzio.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
10: Ops.
6: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
14: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Sorriso!
17: Cari amiche!
0: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng. Cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

Insieme a Fausto Folgoni mi batte il cuore. Le 15:38 in questo lunedì 18 maggio. Una buona continuazione, buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero. Oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Colgo anche l'occasione per salutare tutti coloro che ho avuto il piacere di incontrare ieri all'antica Postumia in quella di Vedelago. Con alcuni si è riusciti anche a scambiare qualche parola, sebbene i tempi fossero ristretti, ma il piacere di condividere qualche momento insieme con il pubblico e gli ascoltatori di Radio Sorriso è sempre una cosa graditissima. Grazie allora, grazie a voi tutti e l'augurio che abbiate trascorso una bella giornata di festa insieme. E il piacere di una piccola parte di averla condivisa anche da parte mia insieme con voi. Bene, saluto Vilma in quella di Marostica. Quattro cavai che trottano, eccoli qua in arrivo con gli amici del gruppo folk.

Super Joe, Patricia Band, si ritorna con la cumbia, cari sorrisini. Eccoli, sono loro, Renzo e Luana, e sono cacciatori.

E allora proseguiamo il nostro viaggio musicale di oggi, la baciata insieme con Daniela, la band di Danilo Ponti, ogni momento, cada momento.

ogni momento Daniela con la band di Danilo Ponti, le note di Mani di Velluto, la premiata ditta Barbara Lucchi e Massimo Venturi, il valzer che Bruna di Strana dedica alle amiche Ornella e Graziella. Mani di Velluto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Milano Sud e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, traffico rallentato tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano Est, ancora per traffico intenso. È tutto.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

l'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi ci porta adesso a fare tappa in quella di Brescia, a Castelcovati, salutando Angelo sulle note della Polca Laura nella grande tradizione Casa Dei. Poi si va a Vicenza, Schio, il saluto a Maria con Alberto Crepaldi, protagonista a seguire, Vincerò, Perderò.

domani, domani martedì 19 saremo insieme con Marco Carlotto. Marco in Niagara sarà piacevolmente in presenza qua con noi. L'appuntamento è su Sorriso TV, giro di tacco a partire dalle 13.30 e subito dopo le 14 con Iris, ospite qui a Radio Sorriso ad Artisti in Radio. Domani insieme con Marco in Niagara. Oro.

0: Insieme, insieme con Davide, Davide Montali, a tempo di cumbia con i grandi classici napoletani. Eccoci in addirittura d'arrivo, cari sorrisini del viaggio musicale di oggi, che già vi ricordo, ovviamente vi anticipo, ripartirà domani dalle 14.30 circa o giù di lì. Saluto anche la signora Carlotta, buon pomeriggio a lei.
1: Buon
0: signora
1: pomeriggio.
0: Carlotta, è ben rientrata, bentornata.
1: Merci, monsieur Claude.
0: Lei sta già, si sta già esprimendo in lingua francese.
1: Guardi, avevo di solito bisogno di qualche giorno di rodaggio.
0: Beh,
1: sul più bello che avevo iniziato a rodare,
0: è dovuto tornare
1: a casa.
0: È un motivo per ritornarci. È stata in quella taverna lì, c'era anche il mio antenato.
1: Alla fine non ci siamo andati nella taverna perché
0: mondie.
1: Un po' costosetto. E quindi abbiamo valutato di investire il nostro denaro in altro. Ci andremo in un altro momento, anche perché
0: mi rimane il dubbio del mio se Luigi è passato di là, il buon Luigi.
1: Probabile,
0: molto probabile. Però va bene.
1: Ci andremo,
0: io e lei.
1: Mi porta la couronne, monsieur.
0: Dove lei vuole, signora Carlotta, io ci sono.
1: Guardi, io credo che le piacerebbe molto la Normandia, la consiglio a lei, come la consiglio a tutti.
0: Assolutamente, sì, ma anche per la storia, io che amo la storia, lì in Normandia, 6 giugno del 44, ragazzi.
1: Sì, abbiamo anche trovato, noi lo sapevamo, c'era la festa di Giovanna d'Arco in quei giorni. Quindi c'erano tutte le bancarelle, gli spettacoli, i balli, l'idromele dei produttori locali.
0: Si è divertita, ha passato delle piacevoli ore.
1: Ha passato delle piacevoli ore. Infatti,
0: siamo
1: andati al mega ristorante anche per quel motivo lì, perché durante la giornata abbiamo fatto talmente tanti assaggini
0: che poi
1: non avevamo fame da ristorante, siamo andati a mangiare qualcosa di più così, di più.
0: Ok, vabbè. Comunque si è ripresa, ha staccato la spina, adesso si riprende.
1: E adesso pronti.
0: Bene.
1: Pronti con
0: allora,
1: un torello.
0: Adesso con Carlotta ovviamente i colori della musica e poi già anticipiamo.

0: diciamo stasera l'inizio della settimana televisiva di Agenti di Richiesta.
1: Scusate, non ho fatto tempo a rifarmi un attimo la tinta ai capelli. Sono un po' sciatta come al solito.
0: Com'è?
1: Un po' sciatta.
0: Va bene, dai.
1: Però sono, mi è abbastanza passato l'orzaiolo. Beh, sono truccata almeno, non sembro un bovino.
0: Ma signora Carlotta, così è bene. Bentornata insieme con noi, cara signora Carlotta, e le porto anche i saluti da parte del pubblico, degli ascoltatori. Ieri alla grande festa. Quando sono arrivato poi ieri alle 4:30, molti mi chiedono: ma dov'è signora Carlotta? Ho detto: sta ritornando da terra francese. Vabbè, allora.
1: È stato inseguito dalle sue fans.
0: Sì, le porto i saluti e vabbè, sarà per la prossima. Andremo lì insieme.
1: Alla prochaine, certamente.
0: Alla prochaine fois.
1: Bravo signor Claudio.
0: Bene, signori, ci salutiamo con Ameri Rinaldi, la ciaccia la la la, e noi ci risentiamo qua domani pomeriggio. Buona serata, buona

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.

0: il momento di I colori della musica.
1: Edizioni Sa Project e Sandrinita presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: Ed eccoci qui, cari sorrisini, con l'orchestra di Daniele Cordani, la voce di Pamela. 10 giorni, non sono passati 10 giorni dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ne sono passati un po' meno, comunque ben ritrovati a tutti, cari sorrisini, dalla vostra Carlotta di ritorno dalla Francia. Sono un po' nostalgica, ma insomma ho fatto tante foto e proprio oggi che si parla di foto, allora vi domandiamo: qual è quella foto a cui tenete particolarmente? Avete voglia di descrivermela chiamando lo 0423 736 680 o 736 681, o ancora meglio se volete inviarmela su WhatsApp al 345 48 45 663, sarò io felice di descriverla agli altri radioascoltatori. Ci scambiamo un po' così la descrizione delle foto che ci rimangono nel cuore: divertenti, romantiche, significative. Via alle danze con la mazurka, c'è Gianni Dego con Gratta e Vinci, che arriva sempre da parte mia questo brano, anche con l'augurio che sia propiziatoria.

Luciano Lanzi, Nero Veleno, rientriamo nello studio di Radio Sorriso, iniziano ad arrivare le prime foto. Allora saluto Luciano che mi manda una foto, un ricordo dei suoi 20 anni, e c'è lui fustacchione sulla spiaggia. Complimenti caro Luciano, vorrei capire anche quanto tempo è passato e dov'eri, insomma raccontaci qualcosa di più, perché è una bella foto, sembri quasi un ragazzo da copertina. Complimenti davvero. Un salutone anche a Gianni e Gattina Frufru a Udine. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi. E come state? Siete tutti in forma? Siete tutti pronti a ballare la clarinite? Per questo dovete ringraziare giustamente Gianni che ce l'ha richiesta. Claudio Nanni per voi.

con Renzo Bolsi e Donne e Motori, eccoci qui di nuovo in studio dove Luciano mi dice: da questa foto sono passati 34 anni, 34 anni quindi relativamente poco, anzi pochissimo, dai. Bravo Luciano, di nuovo un bacione, saluto anche Tony America, ciao Tony, Tony mi ha gentilmente omaggiata di uno dei suoi libri e quindi lo ringrazio doppiamente, ho trovato una bella sorpresa in studio qui oggi pomeriggio. Saluto Silvano che voleva salutare la sua amica Antonella di Possagno con una canzone a mia scelta, e allora prima di andare in pausa ci ascoltiamo Patrizia Ceccarelli con la sua Apri il cuore.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Sono le 17:00.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia la ricerca di personale non viene soddisfatta in un caso su tre. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'Ufficio Studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese, CGA.
10: Nel 2025 non è stato possibile coprire più di 1.700.000 posizioni per mancanza di candidati, con Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna che figurano alle prime 5 posizioni. La prima regione invece è la Valle d'Aosta. Tra i settori più colpiti, le costruzioni, la metalmeccanica, il turismo, i trasporti e i servizi informatici. I salari bassi, i turni pesanti e scarse opportunità di crescita scoraggiano sicuramente quella che è la partecipazione alle selezioni. Si aggiunge però un calo demografico molto forte, notiamo un persistente disallineamento tra la scuola e l'impresa.
9: Smantellata un'articolata organizzazione criminale operante su scala nazionale e specializzata in truffe ai danni del settore alberghiero in 17 regioni, agendo anche a Padova, Perugia, Pisa e Verona. In occasione della giornata mondiale della donazione di latte umano, Regione del Veneto conferma il proprio impegno attraverso nuovi strumenti organizzativi e percorsi condivisi. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo buona serata.
11: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
12: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
13: Permesso? Che bel Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore!
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
13: Ma che fa, mero bel mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
24: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
25: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
26: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
24: perché se non deghi non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro.

con Sandrino Piva e Destino, il valzer lento. Rientriamo nello studio di Radio Sorriso e salutiamo Adriana di Mantova che ci ha richiesto questo brano che tanto tanto vi piace. Siamo sempre qui su Radio Sorriso, come già detto siete sempre in compagnia di Carlotta, rientrata dopo qualche giorno di vacanza, e oggi si parla di fotografie. Vi chiediamo quali sono le foto che portate nel vostro cuore, chi ritraggono, che cosa ritraggono, magari avete fotografato un bel paesaggio, un bel tramonto, un animale, perché no? Raccontatelo a Radio Sorriso, i numeri sono sempre loro: 0423 736680 o 736681, oppure il 345 48 45 663 per la messaggistica. E adesso arriva Angelo Caravaggio con Francesca in Acqua e Sale. Non beveteli insieme, però, mi raccomando.

0: Oggi a Radio Sorriso vi ricordiamo che il nostro corpo è composto di 60% d'acqua, acqua che noi continuiamo a inserire bevendo l'acqua, la maggior parte dalle bottiglie oppure dal rubinetto di casa. Io, caro Paolo, sì, avendo preso Puri One, adesso bevo l'acqua del rubinetto di casa, però so per certo che quell'acqua è depurata, è pulita, è senza tutti i metalli pesanti che ci sono all'interno delle nostre tubature di casa.
1: Brava Iris, brava. Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Paolo.
1: Nuovamente. Hai detto bene, oh, ma sei diventata veramente un'esperta di acqua, eh?
0: Ma perché ho visto che differenza c'è in casa mia.
1: Ma questo lo vedi con gli occhi, ma soprattutto prima mi raccontavi dove hai percepito anche un miglioramento salutistico. Hai ragione, il corpo è formato nella gran parte di acqua e fa la differenza che tipo di acqua ingeriamo.
0: Prima ti ho fatto l'esempio del mio bollitore di casa.
1: Sì.
0: Io tutte le sere bevo una tisana, mettevo l'acqua del rubinetto normale.
1: Chiaro.
0: Fino a un po' di tempo fa, e tutte le sere dovevo pulire il bollitore perché sotto si formava il calcare. Se non era tutte le sere, lo facevo ogni massimo 2-3 giorni. Adesso io questa cosa non la faccio più.
1: Che era quello che succedeva anche ai tuoi reni.
0: Pensa
1: ovviamente
0: un po'.
1: Oggi non succede più ai tuoi reni. E non solo ai tuoi reni, a tutto quello che è il tuo organismo. Noi, l'idea di creare un dispositivo a separazione molecolare, che poi qualcuno lo chiama ancora depuratore, il nostro non è un normale o semplice depuratore, è quello che è la tecnologia avanzata,
0: sì,
1: in termini di qualità, l'hai visto, in termini di durata, perché siamo un'azienda veneta e vogliamo la gente contenta.
0: Anche in termini di spazio.
1: Spazio, perché hai visto, te l'abbiamo messo sotto lo zoccolo,
0: sì,
1: e tu ti sei dimenticata di averlo, perché
0: è
1: non
0: vero,
1: devi far nulla, non devi far nulla. Quindi noi, 35 anni che trattiamo depuratori per l'acqua, 35 anni al servizio delle persone, ma per i sorrisini abbiamo voluto, perché vogliamo creare un passaparola anche in questa zona, avere la possibilità di dare per poche persone, quindi per un limite di poche persone ancora, a 240 euro anziché 480 il nostro nuovo dispositivo.
0: Quindi 240 euro direttamente installato a casa vostra, è possibile anche pagarlo a rate.
1: Certamente.
0: 12 rate da 20 euro al mese, ripeto, direttamente a casa
1: ma
0: vostra.
1: Devono chiamare MB International, perché andare sul sito si fa fatica. Chiamate 045 76 14 998, chiamate Radio Sorriso, concordate una visita, veniamo, vi facciamo vedere il dispositivo, ve lo facciamo provare e solo in quel momento deciderete se volerlo oppure no.
0: 045 76 14 998. Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie.

foto, perché tu poi con questi bei paesaggi di mare ci fai un bel po' di invidia. Magari sono foto fatte l'altro giorno sulla spiaggia, meraviglioso. Ciao, un bacione a te, certamente ti accontento facendoti ascoltare la bella cumbia Vento d'Irlanda.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Con Ilaria Veronese e la sua Shalala rientriamo in studio e andiamo a Morgano a salutare Luigina che mi scrive al 345 48 45 663. Bentornata mia cara Carlotta, è un piacere ascoltarti, ci fai molta compagnia e ti auguro una serena serata con simpatia e affetto. Mi è piaciuta molto l'allitterazione della S in questo messaggio. Grazie Luigina, ti mando un bacione e un abbraccione, ricambio la buona serata così come l'auguro ovviamente a tutti voi, ma non è ancora arrivato il momento di salutarci, cari sorrisini. Si balla ancora per un po' in mia compagnia. Arriva Lida Ferrarese con Cambierà.

Sulle note del Fox della gelosia ci apprestiamo a fare l'ultimo giro di ballo, ma voi ormai siete belli caldi e quindi è giunto il momento di Paolo Bagnasco con Fuori Classe.

0: E c'è tutta la simpatia di Srindola in questa cipollina. Qui su Radio Sorriso è arrivato colui che vi terrà compagnia fino alle 20 di questa sera nel nostro meraviglioso preserale. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Carlotta, ben ritrovata a te, ben ritornata.
0: Sei in forma?
1: Molto in forma e molto bene, grazie.
0: Ti vedo bello ringalluzzito.
1: Siamo a inizio settimana, sì. C'ho anche un po' la camicia che mi tira.
0: La camicia
1: sto facendo petto.
0: Ah sì?
1: No.
0: Ah, ecco. Mi sembrava strano, va bene l'acqua gym, la dieta,
1: no, è un po' stretta di petto, però poi guarda,
0: beh,
1: tutto
0: vabbè.
1: Il resto, guarda, sono abbastanza lineare.
0: Guarda, è meglio che sia stretta di petto che sulla panza.
1: Vero,
0: perché
1: no, no.
0: Altrimenti poi sulla panza
1: no, guarda, guarda, anche se mi piego, guarda.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Io invece ho una meravigliosa foto del signor Ciccio seduto a un matrimonio con l'ombelico fuori.
1: Meraviglioso!
0: Una cosa, guarda, inguardabile. Prego, cioè.
1: Vabbè, capita, insomma. Capito. Non si sarà accorto.
0: Assolutamente.
1: Stava
0: no,
1: fresco.
0: No, se lo sapeva benissimo.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì,
1: ah, ok.
0: Sì, sì. Vabbè, così è. Caro Luca, ti lascio la plancia di comando.
1: Grazie mille.
0: Noi adesso ci balliamo il paso doble con Orlando Campanini.
1: Viva Madrid!
0: Ci sei stato a Madrid?
1: Certo che sì.
0: Oh, che bella città, anche a me è piaciuta tantissimo. E allora ce la balliamo noi sorrisini, ci vediamo questa sera alle 20:30 su Sorriso TV. Vi lascio con Luca, quindi in ottime mani. Ciao!
1: Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Ben trovati da Mattia Venini. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice. È la prima volta. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non
12: posso. Sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: No, no,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sorriso!
16: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Pronti per
13: minuti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.
5: Sorriso.
21: È il momento di cocktail di sera.
22: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dentro di me, Roger, la voce del sole. Ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati. Lunedì 18 maggio 2026, le 18:11. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Ben ritrovati carissimi. È un piacere essere qui appunto a tenervi compagnia e a passare insieme queste due orette insieme a tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Volevo ringraziare ancora una volta tutti i sorrisini presenti ieri sia qui negli studi di Radio Sorriso per le visite, ma soprattutto anche a tutti gli altri sorrisini presenti al pranzo. È stata una bellissima giornata ricca di musica, sorrisi, divertimento e bello, tanto affetto anche, mi verrebbe da dire, tanto affetto. Io vi ringrazio e vi riabbraccio tutti davvero con tanto affetto, perché ne dimostrate davvero tanto e noi di questo ne siamo felici. Felici. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi per le vostre richieste musicali. La messaggistica SMS, WhatsApp e Telegram 345 48 45 663. Se invece avete il piacere di telefonare, fatelo pure senza problemi allo 0423 736680 o 736681, come hanno fatto gli amici Alfonso e Maria di Lonigo, che mi richiedono il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. È un bel valzer. Don Camillo, Castellina Pasi.
2: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

Ho Marco Dazzi con Notti ad Agadire. Vado a salutare l'amico Plinio da Resana che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Plinio, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Sempre un piacere sentirti. Sorrisini, vi ricordo anche l'argomento del giorno, un bel argomento: ricordi fotografici, una foto che custodisci con amore. Raccontatemi, che sono davvero molto molto curioso. Io faccio un po' fatica a evidenziare o a ricordare una foto, probabilmente delle belle foto con i nonni, di cui ho molta molta nostalgia probabilmente, sì, o anche magari delle belle foto di quando ero in servizio militare, ecco, sì, dai, qualcosina mi viene in mente. Ma fatemi sapere anche la vostra, e se avete il piacere anche di condividerla, fatelo pure via WhatsApp al 345 4845 663, così magari insieme commentiamo le vostre foto. Saluto Norma di Noale che mi ha telefonato per un salutino veloce, come fa sempre lei. E adesso andiamo ad ascoltarci il prossimo brano che ci ha richiesto l'amico Enzo da Goito. Un abbraccio caro Enzo, e per te Luna Argentina, Ricky Renna, sempre qui naturalmente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Tra le vigne e il silenzio, Marco Zeta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, e a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Vado a salutare Flora di Brescia che mi ha telefonato e molto contenta di sentire di aver sentito che sono un alpino, quindi l'anno prossimo, cara Flora, saremo dalle vostre parti noi alpini, e questo mi fa molto molto piacere. Ho scelto per te appunto questo brano, Tra le vigne e il silenzio, di Marco Zeta, un bravissimo artista, ma anche un caro alpino, ecco, un caro alpino anche Marco. Un abbraccio, una buona serata. Saluto anche Fiorella di Villafranca di Verona, che ha un ricordo di una foto, di una bella foto del compleanno della mamma quando ha compiuto i 91 anni. Ecco, adesso la mamma non c'è più, però resta ricordo di questa bellissima foto. Saluto anche l'amica Dina di Rodeano, l'amica di Solidea, con tutta la compagnia presente ieri al pranzo e anche qui negli studi di Radio Sorriso per la visita. Abbiamo condiviso un po' di foto, una bellissima giornata, e vi saluto forte forte forte. Ciao carissime, e grazie, grazie mille ancora. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti.
9: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Sorriso!
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, il giovane che mai.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
19: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
21: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Rientriamo in diretta alle 18:38 minuti di questo lunedì 18 maggio 2026. Per chi si fosse messo in ascolto da poco, a tenervi compagnia alla voce di Luca fino alle ore 20 con Cocktail di sera. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423 7366 80 7366 81. E abbiamo riaperto la diretta con L'amore è l'amore, Alex So, il nostro carissimo direttore, tra l'altro un bellissimo brano, davvero davvero davvero una bella dance. Vado a salutare Maria di Mira che mi ha telefonato e mi richiede il prossimo brano. Ruggero Scandiuzzi con questa bella baciata, Así Fue.

Davide Montali e Beatrice Orrigo con Nel gioco dell'amore. Vado a salutare Maria Di Gallio insieme alla figlia Lorena che mi ha telefonato e rassicurandomi che sta bene. Ecco, Maria Di Gallio sta bene e io ne sono felice, cara Maria. Ti abbraccio naturalmente forte forte forte. Grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 e grazie anche per la tua bella richiesta musicale. Ti abbraccio forte e a presto risentirci. Saluto anche gli amici Marilena e Adelio di Oriago che mi richiedono il prossimo brano che ci andiamo subito subito ad ascoltare, un bel lento, la voce di Gianni Dego con Il sogno della farfalla. Ciao carissimi e una buonissima serata.

0: Questo bel terzinato, Manuel Comelli con Mattino, e proprio oggi Manuel Comelli compie gli anni, quindi tantissimi auguri di buon compleanno a questo bravissimo artista. E vi ricordo, sorrisini, che nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso trovate una bella foto di Manuel e sotto potete commentare scrivendo tanti auguri a Manuel e lui sicuramente leggerà e sarà molto molto felice e contento appunto di leggere i vostri auguri. Quindi fatelo, fatelo, fatelo, perché vi ricordiamo che noi siamo molto molto social e ci teniamo molto che voi siate connessi sempre ai nostri social, quindi Facebook, Instagram, poi YouTube e poi naturalmente la nostra bellissima e gratuita applicazione. Assolutamente, assolutamente. Ho dimenticato qualcosa? No, credo di no. Saluto anche l'amica Nazarena, carissima, che piacere leggerti e grazie anche per la foto che hai mandato, mi sono quasi commosso, devo dire. Ciao Luca, che bello sentirti, è bello sapere che ci siete. Questa è la foto di me, dei miei fratelli da piccoli, con la mia mamma. Non ha passato sempre bei momenti, noi da bambini le stavamo vicino senza sapere bene perché. Ma oggi che siamo cresciuti lo sappiamo bene e continueremo sempre di più a esserci per lei. Un abbraccione, ma vi abbraccio forte forte io tutti quanti, grazie per aver condiviso questa bella foto che è un po' l'argomento del giorno, appunto vi chiediamo le vostre foto importanti, le foto che ricordate con tanto affetto e sicuramente Nazarena questa per te è molto molto importante. Un abbraccio, una buona serata e un saluto a tutta la tua famiglia. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave, e come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a
9: Sorriso.
10: Richiedi il tuo liscio preferito, chiama Radio Sorriso 0423 7366 80.
11: Sono le 19 e 2 minuti.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie. Buona serata da Mattia Venini. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Pronta la prima enciclica di Papa Leone. Si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, certo.
13: Beh, ma i nostri controlli.
14: No, no, no, le
13: sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV-Line.
13: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
13: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sorriso!
17: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
23: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
22: Ma non ho nemmeno l'acqua.
23: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
22: Che forte Cystiset Forte!
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
24: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
25: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
24: Ops.
25: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
24: Ops.
25: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
26: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Dillo alla Luna, Stefania e Valentina Orchestra. Sorriso naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare anche l'amico Manuel da Vicenza che mi ha telefonato per un saluto veloce veloce. Lui è sempre al lavoro nei suoi modellini con i trenini, lì è sempre che sta facendo cose nuove. Bravo, bravo Manuel, e aspettiamo naturalmente sempre le tue belle foto. E saluto Rita di Udine insieme al la figlia Antonella, Anita e Marina che ieri erano presenti al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. È stato un piacere rivedervi e conoscervi soprattutto, perché non avevo ancora conosciuto Antonella e Marina ed è stato davvero bello e vi ringrazio tanto. Rita mi ha detto: beh, la foto che ricordo, che mi fa piacere ricordare, è quella che ho fatto ieri con te. Grazie mille Rita, mi ha fatto molto piacere questa tua parola, questa tua frase, davvero grazie. Adesso andiamo con il brano che mi richiede appunto Rita, una bella Begin, Tiziano Tonelli con Sei Speciale.

Gigi Chiappin, Orchestra del Cuore con El Paso, questa bella cumbia. E proprio oggi Gigi Chiappin è stato ospite in collegamento a Giro di Tacco e poi ad Artisti in radio, naturalmente, qui negli studi di Radio Sorriso, e ci ha fatto davvero molto molto piacere. Potete rivedere l'intervista su YouTube, sul canale YouTube, e già sul nostro canale YouTube di Radio Sorriso l'intervista video, ecco, di Sorriso TV è già disponibile, mentre questa sera a partire dalle ore 22 potete tranquillamente riascoltare l'intervista fatta in diretta con Artisti in radio, appunto, di Gigi Chiappin. Tra l'altro è una bella settimana ricca di appuntamenti e di tanti tanti ospiti. Poi più tardi vi ricorderò anche l'ospite che ci sarà domani. Adesso è il momento di un bel Alligalli Mix, la Millennio Band, sempre qui su Radio Sorriso.

Doriano e Alice Band, la voce di Doriano con la tagliatella, questa bella polca, sempre qui su Radio Sorriso, che vista l'ora, ma un giro di tagliatelle quasi quasi, sorrisini che dite, ce lo facciamo? Beh dai, io direi di sì, assolutamente, assolutamente. 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram, se avete il piacere di telefonare 0423-736-680 o 736-681. Adesso è il momento di un bel reggaeton, Christian Tranchini con Oh Baby, e poi subito dopo un bel valzer, Mille Colori, la voce di Marco, orchestra Marco e Alice, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua
11: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova? Del gusto è la prova.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Cathy Orchestra Piva con il pescatore, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Caterina Dagonaz che mi augura una buona notte. Buonanotte anche a te, cara Caterina, e continuiamo con una bella mazzurca, la mazzurca della Mora in Barcellona.

Marco è in Niagara con pazzi come noi e proprio Marco sarà presente domani in diretta TV a partire dalle ore 13:30 con Giro di Tacco e successivamente dalle ore 14 in diretta radio con Artisti Radio. Appuntamento, mi raccomando, Sorrisini da non perdere con Marco e in Niagara qui domani su Sorriso TV e Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare. Hai ragione Mariella, hai ragione, è scritto sopra, brava brava. Vado a salutare Mariella da Gorizia che vuole dedicare al figlio Francesco l'importante è la salute, che non sta molto bene, ha una brutta bronchite e la mamma quindi si sta attrezzando, ecco, molto premurosa, gli è andata a prendere i medicinali, ecco, quindi gli dedichiamo l'importante è la salute. Francesco, tantissimi auguri di pronta guarigione e un abbraccio anche a Mariella. Il brano Tutto per voi, ciao.

Rossella Ferrari e Casanova, l'importante è la salute. Sorrisini cari, è arrivato il momento dei miei saluti. Queste due orette sono come sempre piacevolmente volate in mia compagnia, ma anche in vostra compagnia, soprattutto con le vostre richieste musicali che sono state anche oggi davvero numerose. Grazie mille davvero. Io vi lascio in compagnia di Alex con Sorriso Grandi Firme. Subito dopo ancora ci sarà Paola con Giro Vagando, che per ricordarci gli appuntamenti folcloristici nelle nostre zone, qualche bel evento, qualche bella sagra, beh, imperdibile. E poi vi ricordo che questa sera su Sorriso TV ci sarà Carlotta a partire dalle ore 20:30 con A Gentile Richiesta. Ma adesso l'ultimo spazietto musicale se l'è aggiudicato Monica da Montabrianza, che ha il piacere di ascoltare Ribelle Daniela Cavanna. Per quel che mi riguarda è tutto. Io vi abbraccio forte, vi auguro una buona serata, buona cena e come sempre fate i bravi ma non troppo. Ci risentiamo per quel che mi riguarda domenica, sempre a partire dalle ore 18. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti Rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
4: Rifiuto.
3: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
4: Rifiuto.
3: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione.
4: Rifiuto.
3: Colpo di scena, rifiuta tutto.
4: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso. Prime due giornate della settimana ancora instabili sulle nostre regioni, poi in arrivo l'alta pressione e soprattutto clima più caldo, quindi dopo un martedì ancora con un po' di variabilità, con eventuali sporadici fenomeni, mercoledì sarà il giorno in cui l'anticiclone tornerà a essere più presente in maniera più decisa, con un contesto termico che sarà progressivamente più caldo e, come detto, verso fine settimana potrebbe raggiungere, avvicinarsi ai 30 gradi in pianura. È tutto, maggiore i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono più furbo.
10: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
11: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
15: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Sorriso,
17: è il momento di Sorriso Grandi Firme.
18: Certo, le mie
17: successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
18: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
17: In compagnia di Alex.

Emanuela Moretto con Dov'è l'amore apre il nostro appuntamento del lunedì di Sorriso, grandi firme, sorrisini, buonasera e ben ritrovati dal vostro Alex. Ovviamente non posso che iniziare con un grazie a tutti gli amici presenti ieri al pranzo di Radio Sorriso. Grazie, grazie veramente di cuore per essere stati con noi. Torniamo a noi, torniamo alle cover della musica italiana, Dov'è l'amore? In questo caso un brano dance pop di Cher, pubblicato nel 1999 come singolo dall'album Believe. La canzone mescola sonorità pop ed elettroniche tipiche della fine degli anni 90 e parla della ricerca dell'amore vero dopo delusioni sentimentali. Il titolo, in italiano e spagnolo, Dov'è l'amore, richiama un'atmosfera latina e passionale, anche se il testo è principalmente in inglese. Il brano uscì nel periodo di enorme successo di Believe, l'album che rese celebre l'uso dell'autotune nella musica pop moderna. Dov'è l'amore ebbe un successone nelle classifiche europee e nei club dance. Proseguiamo con Barbara Donna di Cuore. Ascolteremo 5 giorni, un successo di Michele Zarrillo datato 1994. Il brano è una ballata romantica molto intensa che racconta il dolore e la nostalgia per una storia d'amore finita o lontana. Il protagonista vive 5 giorni di sofferenza, attesa, ricordi senza la persona amata. La canzone ebbe anche un grande successo appunto per Michele Zarrillo, è uno dei brani sicuramente più conosciuti del suo repertorio. L'ascoltiamo con Barbara Donna di Cuori, sempre qui con Alex a Sorriso, grandi firme.

0: ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Katia Belli con Roma Bangkok, sorriso, grandi firme, un altro bel successo che abbiamo ballato e cantato in tutte le salse, un brano di Giusy Ferreri con la partecipazione di Baby K, pubblicato nel 2015. La canzone ha sonorità pop ed estive e parla del desiderio di evasione, libertà e viaggio, usando il tragitto simbolico da Roma a Bangkok, per il rappresentare la voglia di allontanarsi dalla routine e vivere nuove emozioni. Fu uno dei tormentoni dell'estate del 2015 in Italia, ottenendo enorme successo radiofonico con milioni di ascolti. Ma insomma, infatti anche tante orchestre l'hanno poi riproposto in versione ballabile, baciata, cumbia e quant'altro. Proseguiamo con un successo internazionale proposto da Paolo Bertoli, I Want to Break Free, un successo dei Queen pubblicato nel 1984 nell'album The Works. La canzone parla del desiderio di libertà personale e della volontà di liberarsi da relazioni o situazioni oppressive. Il testo esprime indipendenza, bisogno di autenticità e cambiamento. Il brano divenne famosissimo anche per il videoclip ironico in cui i membri dei Queen appaiono travestiti da donne, con Freddie Mercury protagonista. È considerata una delle canzoni simbolo del gruppo degli anni Ottanta. Ascoltiamo con Paolo Bertoli, I Want to Break Free, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Luca Roncari, Ho scritto Tamo sulla sabbia, un brano di Franco IV e Franco I pubblicato nel 1968. La canzone è una romantica ballata estiva che parla di un amore giovane e malinconico. L'immagine di scrivere Tamo sulla sabbia rappresenta un sentimento intenso ma fragile che può essere cancellato dal tempo e dalle onde del mare. Il brano ebbe grande successo in Italia negli anni 60 ed è rimasto un classico della musica leggera italiana. Chiudiamo il nostro appuntamento di questo inizio settimana Sorriso Grandi Firme con Take Me Home Country Roads, un celebre brano country folk di John Denver pubblicato nel 71 nell'album Poems, Prayers and Promises. La canzone parla della nostalgia per la propria terra e del desiderio di tornare a casa, evocando paesaggi rurali e la vita semplice dello stato del West Virginia negli Stati Uniti. Diventa uno dei più grandi successi di John Denver e ancora oggi è considerato un classico della musica country americana. Ed è un successo riproposto veramente da tantissime orchestre, perché si presta veramente alla pista, sia al ballo di coppia ma anche al ballo country. Con questo io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento venerdì sera, sempre qui puntuali 20:30 con Alex Sorriso Grandi Firme, e poi come sempre andremo in replica il sabato dalle 21 alle 22. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto, un sorriso e una buona serata a tutti voi. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 21 e 5 minuti.
10: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni? Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
6: Ops.
2: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
24: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
25: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola.
26: Sorriso!
27: È il momento di Girovagando.
28: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: È sempre molto bello il brano del mese presentato in questo caso da B-Records. Salutiamo tutto lo staff e cominciamo così questa puntata del lunedì sera 18 di maggio con Girovagando, il magazine del folklore. Eccomi, sono pronta per stare con voi sino alle ore 22. Mi presento immediatamente, sono Paola, un abbraccio circolare, buon ascolto. Andiamo subito con la prossima canzone, si intitola La Pantera Rosa.

State ascoltando Radio Sorriso. Il lunedì sera le manifestazioni e soprattutto la musica, perché a Treviso c'è musica fiorita al Teatro delle Voci, e domani sera serata Salotto Viennese, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Domani sera emozioni dal vivo, talento e passione, tutto questo è musica fiorita, vi ricordo, al Teatro delle Voci, sito in via Trevenezie a Treviso. Non perdetevi questo concerto. Ora andiamo con la prossima canzone di Baiardi e i Macarena.

Grazie anche ad Annalisa Simeoni con il tuo sorriso. Andiamo a Padova con i nostri appuntamenti, perché sino al 15 luglio c'è Naviglio al Portello sul lungargine del Piovego, che si trasforma così in un'alternativa alle piazze del centro, soprattutto per i più giovani. Come di consueto non c'è soltanto cibo, non c'è soltanto la possibilità di bere qualcosa di sera, spazio invece anche a concerti, spettacoli dal vivo, eventi culturali, presentazioni di libri e performance artistiche. Quindi buona serata al Naviglio che vi aspetta. Ora invece andiamo con Samantha Sax che ci fa sentire Malinconico.

Il tempo vola ed è esaurita anche la prima parte del nostro programma Girovagando qui su Radio Sorriso. In questo lunedì sera 18 di maggio, amici, mandiamo la pubblicità, poi ritorniamo tra poco. Non muovetevi.

0: ascoltando Girovagando.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore...
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
15: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Amici di Sorriso, dopo aver ascoltato questa bella canzone del Canfin, andiamo tutti al parco Molini a Pasiano di Pordenone, alla Sagra della Mussa. Continuano gli appuntamenti venerdì prossimo, top della griglia tagliata e costata se volete cenare. Al sottochiosco invece si balla con From Limonando, mentre sabato prossimo 23 di maggio sempre al sottochiosco Tecno Classica con DJ 7 al parco Molini a Pasiano di Pordenone. Buon divertimento, ora ascoltiamo Lella Blu.

Amici di Sorriso, abbiamo ascoltato anche la musica di Domenico Cerri. Ora ritorniamo agli appuntamenti. Domenica prossima si celebra in tutta Italia la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Case, palazzi, ville e castelli, ma anche giardini e tenute agricole, per l'occasione aprono le porte gratuitamente a noi visitatori. Sono ben 40 le opportunità offerte nel Veneto. Su internet trovate tutto. Buon divertimento, ritorniamo alla musica con Forever Fox.

Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata di una nuova settimana con Girovagando. Lunedì sera con noi è stato meraviglioso, la programmazione continua, ancora un buon ascolto, e per quanto ci riguarda vi rinnovo l'appuntamento anche domani, sempre a partire dalle ore 21. Grazie a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 22 e 13 minuti.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa, me ruba il mestiere?
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su
9: Sorriso.
0: È il momento

0: A Radio Sorriso viene a trovarci Gigi Chiappin. Ciao Gigi!
1: Eccomi qua, Iri! Carissimi ascoltatori, amici dal Veneto, un abbraccio a tutti quanti.
0: Allora, innanzitutto come stai? Perché è un po' che non ci si sente.
1: Guarda, meglio di così non si può andare. No, dai, no, a parte gli scherzi. Si va, dai, si tira la baracca come al solito, come penso fai anche tu tutti i giorni con i tuoi amici.
0: Bravissimo, tra l'altro noi siamo reduci da un pranzo ieri della radio dove diciamo è stata una giornata veramente carichissima, travolgente, però sono di quelle giornate che anche se il giorno dopo non sai nemmeno chi sei, da talmente stanco che sei, però sono quelle giornate che ti riempiono il cuore, che ti fanno vivere tipo ad un metro da terra per qualche giorno.
1: È vero, molto bello, sono molto belle queste cose qui. Bravi.
0: Allora Gigi, ci sono tante cose nuove, so che sono usciti anche dei tuoi singoli, c'è anche un album dedicato alla tromba che è il tuo grande amore.
1: Sì, il mio primo amore, non l'ho mai scordato, c'è passato un po' di tempo perché l'ultima produzione che ho fatto solo di tromba solista era nel 93 e suonavo ancora con l'orchestra di Bagutti. E poi da lì praticamente ho sempre fatto dischi per l'orchestra e quindi mai pensato e dedicato a una cosa mia personale. Invece l'anno scorso praticamente ho scritto la produzione, un brano che è già passato in televisione, passerà anche oggi in radio grazie a te, e che si chiama Arte, è proprio il titolo del disco. Ed è una produzione di tromba solista, in definitiva.
0: Sì, tra l'altro brano che già ci ascoltiamo a Radio Sorriso da un po' di tempo.
1: Ecco, infatti, esatto. Il titolo del disco. E poi adesso sono uscite le nuove produzioni della mia edizione, la mia etichetta discografica, la PLC Record, per quanto riguarda il disco dell'Orchestra del Cuore, che sarà Genius. E poi all'interno avete appunto ascoltato Adesso Non Sono un Boomer. E poi sono uscite altre produzioni di fisarmonica, ho voluto chiamare le Strapise Compilation, ho già fatto il volume 1 e adesso sta in uscita il volume 2 e tutto lo troverete dentro all'interno del plcrecord.it, dove troverete tutto quanto, incluso, anche se me lo concedi, vi faccio un po' di pubblicità, anche la mia web radio personale, perché mi sono fatto anche la web radio cuore, tanto per stare in tema, ecco, insomma.
0: Però, giusto per
1: solo produzione mia, cioè in pratica tutto quello che passa in radio è roba mia, dalla mia produzione e basta.
0: Ok, sono le produzioni di PLC Record. Orchestra, allora Gigi Chiappin, l'Orchestra del Cuore, noi ci siamo ascoltati in apertura Non Sono un Boomer. Quando ho letto il titolo di questo brano, scusami, ma io mi sono fatto un po' una risata.
1: Siamo lo volevo dedicare a tutte le persone che hanno dalla mia tensura, diciamo.
0: Ma anche la mia, vai tranquillo. Cioè. Io mi sento molto boomer in realtà.
1: Beh, insomma, già il fatto che tu sei lì, seduta in quel posto lì a fare una certa cosa che non lo fanno tutti, non può essere una boomer.
0: Ecco.
1: Noi non siamo dei boomer, sicuro.
0: Noi non siamo dei boomer. Come nasce questo brano? Dalla voglia di dire che cosa?
1: Ma niente, siccome è una frase che ultimamente utilizzano in tanti, allora siccome io non mi sento un boomer, perché il boomer è quello che ha il classico telefonino con i quadratoni grossi che schiaccia i pulsanti e non sa dove schiacciare e non riesce a entrare in internet, ecco, quello è il boomer, io non mi sento tale, e quindi ho voluto fare una cosa del genere, uscire fuori dall'ambito del fatto che io mi senta vecchio. Io non sono vecchio, non mi sento anziano, vecchio è una brutta parola, anziano, io non mi sento assolutamente anziano, anche se di fatto lo sono, perché ho 64 anni e non mi vergogno a dirlo, però non mi sento boomer, ecco, insomma.
0: No, non ti senti boomer, quindi... però hai vissuto quell'epoca dove c'erano i 45 giri, i 33 giri, dove c'erano anche le musicassette, cose che adesso i giovani non sanno più che cosa sono.
1: Non sono riuscito ancora a vedere i 78 giri e il Super 8.
0: Mamma mia! Sì, quindi ancora prima. Sei un po' nostalgico sotto questo punto di vista oppure no? Visto che dici non sono un boomer, quindi in pratica sei un po' a passo con i tempi.
1: Sì, assolutamente, bisogna evolversi comunque, come una volta dicevano è uscito il CD che, e adesso come facciamo a sentire il CD e i dischi, dove sono, come faremo con, senza i dischi, e avremo questo CD, cosa sarà questo CD? Beh, il CD è già sorpassato, quindi fai te, andiamo già avanti.
0: E come fai a mantenere giovane la tromba?
1: La tromba è sempre lì, è sempre ferma lì, aspetta solo di essere suonata e di avere nuove invenzioni. Secondo il mio punto di vista il disco arte ha delle buone sonorità, non c'è nulla di incredibile come arrangiamenti, perché l'ho voluto proprio semplice, esattamente con una bella melodia che ci, nel mio stile di un bel cantabile per tromba solista, e diciamo su quello sono rimasto un po' più all'antica, non mi sono evoluto molto, perché comunque a me piace ancora la bella melodia suonata da balera, ecco, insomma mi piace ancora quel sistema lì.
0: Hai trovato qualche ragazzo giovane a cui poter diciamo così insegnare anche la tua arte?
1: Allora, innanzitutto mio figlio, perché mio figlio ha imparato anche lui la tromba. Un giorno mi ha detto, quando era ragazzino, mi fa: papà, vuoi imparare a suonare la tromba? Sono rimasto stupito, perché veramente non mi aspettavo, perché lui mi saliva sul palco con me da ragazzino, poi addirittura poi mi seguiva con l'orchestra di Baguzzi, lui saliva sul palco, faceva finta di suonare la tromba sua, quella di plastica. Poi ha iniziato, come si chiama, a seguirmi in orchestra, addirittura nell'estate veniva a darmi una mano a lavorare. Poi un giorno mi dice: voglio imparare la tromba. Beh, da lì ragazzi è diventato un jazzista da paura. E sotto di lui c'è degli allievi, c'è un ragazzino, proprio mi diceva l'altro giorno, che già 5 anni che lavora, che suona per lui, cioè gli insegna lui a Tortona,
0: sì,
1: in provincia di Alessandria, e in pratica sta imparando benissimo, adesso ha 17 anni, è iniziato che aveva 12 anni, grazie a mio figlio. Mio figlio è un buon insegnante, io al contrario mio, perché io non riesco ad avere un rapporto con a livello didattico, mentre invece mio figlio è molto ma molto bravo, insegna sia pianoforte che tromba, ecco.
0: Beh, deve essere una bella soddisfazione, perché di solito i figli molto difficilmente fanno un po' fatica a volte a avvicinarsi a quelli che sono gli strumenti dei genitori.
1: Che tra l'altro cose ti posso anche dire che è l'autore del pezzo Dalla Valle di Pei, non so se hai presente.
0: Sì, certo. Mamma mia.
1: Lui è l'autore di quella canzone lì, quindi.
0: Ok. Canzone che insomma è un po' nel cuore di tutti noi, perché tutti gli anni siamo in Val di Pei con Gianmarco Bagutti e con tutti gli artisti che ci vengono a trovare. Visto che abbiamo parlato di tromba solista, abbiamo parlato della produzione arte, adesso parliamo di questo.

0: Dopo che sono nate questi balli di gruppo, anche il Cha-Cha Country, che francamente del Cha-Cha c'è pochino, però insomma, perché almeno il sistema nostro è totalmente diverso, ma ho voluto rimanere sul tema del cowboy, quindi cowboy cinturone, meglio di quello, insomma. Testo mio, musica mia, insomma.
1: Ma c'è un momento particolare in cui scrivi?
0: Ma no, l'ispirazione ti viene quando meno te lo aspetti, mai a tavolino, perché il tavolino risulta sempre una cosa un po' così. Sono fonti di ispirazione. Genius, che sarà il genius, vabbè, mi è nata un'ispirazione, cioè, è già in produzione, non è ancora finita, ma in produzione. Ultimamente, come molti musicisti stanno facendo, si aiutano con l'intelligenza artificiale, e devo dire, cioè, non ho vergogna di dirlo, perché comunque bisogna stare al passo coi tempi. L'idea nasce da me chiaramente, e poi è stata sviluppata dall'intelligenza artificiale, e poi in sala di incisione abbiamo realizzato il brano, ed è un prodotto, insomma, che a me piace molto, ecco, insomma.
1: Allora, sì.
0: Ad esempio, non sono un boomer, è un'idea mia, testo mio e melodia mia, però sviluppata poi dall'intelligenza artificiale.
1: Ok, quindi ti sei fatto aiutare.
0: Certo, ma sai, una volta si andava a incidere negli anni 70, l'orchestra andava a incidere in sala di incisione, incidevano tutti i musicisti e tutto quanto, magari facevano più piste, più tracce. Adesso è una cosa che magari l'ascoltatore a casa fa un po' fatica a capire. Poi dopo di loro è nata, cosa sono nate? Sono nati i Rebus, i Nastri, è nato il computer, e allora lì la batteria, il basso, la chitarra, cioè la chitarra no, perché la chitarra, emulare una chitarra viva live non è facile, però ad esempio una tastiera, una batteria e un basso si può riprodurre col computer. Dopodiché ci metti su lo strumento vero, come può essere la chitarra, la fisarmonica, la tromba, la voce, e diventa un brano, e viene inciso tutto il resto. Adesso invece si aiutano con l'intelligenza artificiale, di differente non cambia nulla, non c'è nessun cambiamento, viene fatto tutto, riprodotto per pensare all'incisione, per cui non, è tale quale, insomma, è un piccolo aiuto, che è un piccolo contributo che puoi dare all'inventiva del musicista, ecco, tutto qua.
1: Bene, allora ci ascoltiamo Cowboy Cinturoni, poi torneremo ancora a parlare insieme a Gigi Chiappin anche di questa estate 2026 che sta per iniziare.
0: Certo.

0: e cinturoni su Radio Sorriso, il nostro amico Gigi Chiapin all'Orchestra del Cuore. Abbiamo capito che questo sarà è un singolo che sarà all'interno del suo nuovo album. Che
1: oltretutto è un brano che ho scritto anche cantato anche Ringo Starr, te lo ricordi il mitico Ringo?
0: Certo che salutiamo.
1: Poi ti manderò anche la sua incisione.
0: Bene, quindi insomma ci sarà modo di sentire anche lui, magari verrà ospite anche lui a Radio Sorriso.
1: Certo.
0: Come ti stai preparando a quest'estate 2026?
1: Ma diciamo che non c'è, ci sono grandi cose incredibili. Come tutte le estate ci prepariamo a fare le nostre serate, anche perché io ripeto, come ho già detto prima in televisione, non faccio più la professione perché non c'è più possibilità di fare la professione, perché comunque i miei musicisti sono tutti bene o male, hanno un lavoro, un primo lavoro mai diventato,
0: sì.
1: E quindi rimane una passione. Sempre a livello molto professionale, perché comunque io ho avuto un insegnamento professionistico e professionale già dal 1986 con l'entrata di Bagutti, e poi da lì insomma diventa un po' difficile scrollarti di dosso, boh, adesso lo faccio come hobby. Sì, lo fai come hobby, come piacere, d'accordo, però lo fai sempre in maniera educato, professionale, devi sempre comunque avere un atteggiamento particolare sul palco, poi lo sai meglio di me, insomma, non ne voglio insegnare niente.
0: Sì, assolutissimamente.
1: Quindi sostanzialmente sono diminuite le date e il mio raggio d'azione, perché comunque è cambiato un po' tutto, diciamo, dopo il Covid è crollato un po' tutto il nostro sistema, e se non hai particolari agganci con determinati impresari e robe varie, cioè benissimo che diventa un po' difficile da lavorare. Quindi sostanzialmente abbiamo l'orchestra integra da 7-8 elementi fino ad arrivare anche il trio quartetto, quindi sempre dipende solo dalla festa e dal locale, chiaramente dai budget che ci sono in giro, perché purtroppo anche quello, i budget sono crollati in maniera verticale, cioè una cosa pazzesca.
0: Sì, diciamo che comunque tu la tua storia come Gigi Chiapin, Orchestra del Cuore, l'hai fatta, ma giustamente come dicevi tu, può continuare, poi in questo caso è subentrata proprio la vera passione.
1: Sì, assolutamente sì. E comunque con il discorso a livello discografico mi occupa il tempo alla stessa maniera, sempre in maniera professionale, ripeto, e poi oltretutto sono anche webmaster, quindi mi sono creato anche i miei siti, quello dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, oppure quello della mia edizione plcrecord.it, sono tutte robe prodotte da me, fatte da me, quindi con la mia voglia di creare, quindi anche lì a livello creativo è una bella cosa usare il internet per comunque pubblicizzare il tuo prodotto, perché comunque lavorando con HTML, PHP, insomma i soliti codici che ci sono per fare siti internet è sempre una cosa di ingegno.
0: Senti, ma secondo te è cambiato un po' il mondo dell'orchestra da ballo? Cioè i ragazzi si avvicinano al liscio, al ballo, e il fatto che esistano magari tipo TikTok penalizzano secondo te o stanno aiutando la musica?
1: Ma insomma hanno un po' di tutti questi social, le televisioni e i social hanno disintegrato un po' tutto il nostro sistema, cioè chiaramente adesso c'è molto più dispersione di svago, quindi in automatico si perde della gente, come una volta esistevano solo le sale da ballo e le discoteche, però ecco le mega discoteche dove c'era questi assembramenti di persone, le discoteche, le sale da ballo erano tantissime, si sono dimezzate perché chiaramente il pubblico non arriva più, e non arrivando più vuol dire che abbiamo perso per strada le vecchie generazioni e i giovani fanno fatica a arrivare. Si cerca di fare un po' di raduno con questi le scuole di ballo per cercare di inventarsi qualcosa. Io spero che ci sia un proseguo un pelino meglio di quello che sta andando adesso, perché al momento io non vedo grande soluzione, insomma.
0: Secondo te cos'è che manca in questo momento alla comunicazione moderna?
1: Beh no, io nel nostro settore non manca il fatto di riuscire a capire cosa vuole esattamente il giovane, perché comunque aggregare il giovane insieme a quello più anziano significa dover alterare chiaramente il repertorio, un'orchestra deve alterare, come è già fatto del resto, alterare il proprio repertorio. Quindi un'orchestra che sale sul palco deve rendersi conto che deve fare un po' di tutto, dal ballo di gruppo al liscio a tutto quel genere, anche più moderni chiaramente. Però dirti esattamente cosa vuole il pubblico è sempre un punto interrogativo, perché insomma non è facile accontentare tutti, ecco.
0: È sempre più difficile, questo è vero. Purtroppo è arrivata la fine anche di questa intervista, è passata mezz'oretta velocemente. Noi adesso ci ascoltiamo Arte, tu l'hai presentato prima questo brano.
1: Sì, questo è appunto il titolo del mio disco. Il titolo mi è venuto così di getto, Arte, perché comunque suonare rimane sempre comunque un'arte, perché la musica è l'arte dei suoni, quindi allora l'ho chiamato Arte perché è molto, diciamo, una ricerca un po' raffinata di suono. Nasce dall'autore, che è Paolo Barbieri, nasce da come un tango, e io l'ho riprodotto l'ho riarrangiato a, diciamo, una piccola bacciatina lenta o moderato, chiamalo come vuoi, comunque quello stile lì, ecco.
0: Sì. Vuoi ricordare anche i social in chiusura, proprio per vedere insomma dove possono trovarti, dove possono trovare anche le tue produzioni?
1: Vabbè, Instagram, Orchestra del Cuore, poi c'è anche, come si chiama, su Facebook c'è Orchestra del Cuore, oppure Gigi Chiappin, sempre su Facebook, oppure ancora orchestradelcuore.com, lì troverete tutta la storia dell'Orchestra del Cuore dal 1996 arrivare adesso, con le video, con le fotografie di tutti i miei musicisti, di tutto quello che è successo a livello video, e poi soprattutto il tour, del nuovo tour e l'orchestra che è appunto composta adesso da 7 elementi. E poi plcrecord.it, dove lì troverete appunto tutta la mia produzione. Potete scaricare chiaramente spartiti, musiche, basi, play, tutto. E dentro, all'interno, c'è anche la web Radio Cuore, che è una parte, una branca della mia edizione musicale, la mia etichetta discografica TLC Record.
0: Noi ti ringraziamo, Gigi, e ti auguriamo una buona estate.
1: Io faccio un augurio a te, un buon lavoro a tutti voi di Sorriso, e non solo, tutto lo staff che c'è all'interno di quel bellissimo centro, che merita di essere visto, perché a me piace, anzi voglio anche ritornare lì da voi, perché è favoloso veramente. E poi salutare tutti i tuoi radioascoltatori e augurare loro andate a ballare ovunque, dove potete, l'importante è andare a ballare, divertirsi e andare a ascoltare tutte le orchestre che avete possibilità di andare a sentire, perché meritano comunque tutte.
0: Sì, anche okay? Perché la musica è vita. Grazie Gigi.
1: Certo, un abbraccio forte a tutti.
0: Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao. E noi ricordiamo che questa sera alle 22 ci sarà la replica di Artisti in Radio. Ora ci ascoltiamo Arte, Gigi Chiappi, l'Orchestra del Cuore.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sorriso.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile. Borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio!
9: Sono le 23 e 10 minuti.
10: Guarda, guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sorriso.
14: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Non senti bene? Audio Beauty della svolta.
16: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
17: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
23: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: è ufficiale.
1: Dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Bye.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Lara Vicenza.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Sorriso!
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. La nuit è bella.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

sola qui, rinchiuso dentro un buio che si nutre sempre solo di perché. Vorrei un domani per rinascere, buttare via ogni cenere da questa vita mia che appartiene a me.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La deroga al patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica, altrimenti l'attivazione del programma SAFE da parte dell'Italia è a rischio. In una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lo sostiene Giorgia Meloni, ribadendo quanto già sostenuto in precedenti contesti. Avviata un'operazione dei carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Interessa 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano. Tra il 14 e il 17 maggio ha incassato più di 2,7 milioni di euro, arrivando a un totale di quasi 29,2 milioni. Il film continua a trainare l'intero mercato insieme a Michael, di nuovo al secondo posto con quasi 2,4 milioni e una totale superiore a 21,4 milioni. Barbara Streisand non potrà partecipare alla cerimonia di chiusura della 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma sabato, per ritirare la Palma d'Oro onoraria. L'impedimento è dovuto ad un trauma al ginocchio avuto dall'attrice, regista e cantante. È tutto.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso!
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati, esce il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV e verterà sull'intelligenza artificiale. Si intitola Magnifica Humanitas. A presentarla sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia. Dopo i fatti di Modena dell'auto sulla folla, da più parti viene chiesta la revoca della cittadinanza all'autore del gesto. Lucio Malan di Fratelli d'Italia commenta così.
3: C'è una legge oggi che già consente la revoca della cittadinanza a chi l'ha conseguita o perché è moglie o marito di un cittadino italiano, oppure per chi l'ha conseguita in quanto nato qui e poi ha risieduto qui fino a 18 anni, per cui non è una cosa che non esiste. Dopodiché i collegamenti con questa vicenda è un'altra questione.
2: Ieri lo sciopero dell'USB, Unione Sindacati di Base, si è concluso alle 21. Ci sono stati disagi contenuti nei trasporti. Secondo il Codacons, nelle principali città i servizi erano regolari o con poche riduzioni. Ci fermiamo qui, a risentirci tra un'ora.
4: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti